0: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
1: No, scusa, non ho capito bene.
0: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
2: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
1: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
0: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
1: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
0: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
1: Non ci penso nemmeno.
0: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
3: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. L'estate non dorme mai con Summer One Nights.
1: Summer One Nights.

0: Number One Nights,
1: il suono dell'estate su Radio Number One.
2: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
3: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
2: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
3: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, un minuto alle 4.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
1: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Neon Nights su Radio Number One.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
0: Summer One, l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Si è accorciato.
1: Sì, si è accorciato.
2: Oh ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo
5: Gli Spacca Notizie.
6: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
1: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un mercoledì per lo più stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Caldo d'afa molto intenso con massime roventi, specie sulle pianure e nei grandi centri urbani, con valori anche prossimi ai 38-40 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumulonimbi in Appennino con isolati e brevi rovesci, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata sull'Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Radio number one.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno, buongiorno ascoltatori di Radio Number One. Sono le 7 in punto, tra poco si inizia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
3: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
2: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
3: Così mamma è felice e io di più.
4: Ben ritrovati da Danny Nardi, oggi è mercoledì 5 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura le guerre in Medio Oriente, Hormuz, l'Iran tratta con l'Oman. Secondo la CNN sono in forte calo le scorte di missili USA, ha usato l'80% dei TAD, sempre secondo i media USA il Pentagono manipola il numero delle perdite. Exit tuona contro la CNN, non odiamo abbastanza i media delle fake news. Attacchi UTI, cargo indiano affonda nel Mar Rosso. La guerra in Ucraina, missili russi stanotte su Kiev, almeno un morto e 12 feriti, bombe anche sull'ospedale pediatrico di Zaporizhia, l'UNICEF stop agli attacchi sui bambini. Mosca tuona contro l'Italia, russofobia e neofascismo. Vertice dei migranti, l'UE compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli esteri UE riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria, tensioni tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen. Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno alla pompa per il diesel. Dal Consiglio dei Ministri anche il decreto per integrare l'IA nella didattica e nei programmi scolastici e il disegno di riassetto per la Corte dei Conti. Per la cronaca, studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento, sotto sorveglianza. La famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, nazi skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani. Un gruppo di neonazi cerca di forzare anche l'ingresso. La comunità ebraica di Roma, i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Tragedia nel lago, ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico. Roccella ha finito una straziante attesa. Cavallari era disperso dallo scorso 27 giugno. Giovedì sarà eseguito l'esame autoptico. Meteo e clima, l'AFA strozza l'Italia, asfalto a 63 gradi, oggi 27 città su 27 in allerta massima, nubifragio a Cervinia. Tra venerdì e sabato potrebbe esserci una lieve attenuazione del caldo. Sport acquatici europei, tuffi dal trampolino di 3 metri, quarto oro per Chiara Pellacani nella 10 km di fondo donne, oro Tadeucci, bronzo Caponi, argento Conte e Pellegra nei tuffi sincro, nel tecnico a squadre la sesta medaglia del nuoto artistico, 10 km Greg Paltrinieri chiude quarto in rimonta. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
5: GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
8: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
9: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
2: Summer One, la nostra estate insieme a voi che siete già in vacanza. Buongiorno da Manuela Doriani.
3: Buongiorno da Sergio. Sono diventato la tua tortura con questo buongiorno.
2: No, non è vero, ma figurati, mi fai così ridere veramente, anche i nostri ospiti qui in IGV Club fai molto ridere, perché sentono l'eco, le persone ovviamente, noi siamo in diretta da IGV Club, come molti di voi magari sanno, no? E quindi passano delle persone, degli ospiti del villaggio che ci dicono buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Io rispondo buongiorno e senti una voce, non vedi nessuno perché Sergio si non è collegato in webcam, non vedi nessuno e senti una vocina che era buongiorno. È una cosa meravigliosa, siamo i fantasmi di IGV Club. Come va Sergio questa mattina?
3: Ma molto molto molto molto molto molto bene, perché oramai ho dimestichezza con le magliette, dimestichezza con i colori, riesco a combinare gialli, verdi e blu con una fantasia talmente estrema che mi chiamano Arlecchino.
2: Oh, che meraviglia, cosa fai? Ti riempi di colla, ti butti nell'armadio, quello che rimane attaccato ti
3: oppure basta, basta essere un po' sudatini, eh?
2: Sudatini,
3: se volete, se siete sudatini aprite l'armadio, vi lanciate dentro quello che vi resta attaccato, sarà la vostra prestidigitiribiritazione.
2: Mi hai ricordato qualcuno. Allora facciamo partire questa edizione del Summer One di questa mattina. Bruno Mars, il primo di oggi, Oh My Soul.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.

0: per le letture, per le letture sotto l'ombrellone, io ieri ero indeciso e ho scelto il libro di oggi sarà Delitto e Castigo di Fedor Dostoevskij.
1: Che meraviglia.
0: Ma è bello perché scava nella colpa morale ed è una discesa psicologica infernale che ti permette di contrastare quello che è il dolore interiore con
1: il dolore interiore, giustamente, certo. E l'hai letto tutto?
0: No, perché lo sto ripassando, leggo le parti sottolineate.
1: Ecco, facciamo così, ce ne puoi parlare magari quando l'hai finito, no?
0: Sì, ok, un'oretta e ne parliamo.
1: Va bene, the script in arrivo, Superheroes su Number One. Mamma mia, non so, ma scusami, ma veramente leggere, non lo so, un Banana Yoshimoto come tutti in vacanza?
0: No, a quel punto scelgo Orwell 1984, che è il manifesto contro il totalitarismo.
1: Sì, sono le 7:11 minuti.

0: vento, poi si pente, poi se ne va. Che belle le storie estive, quanti batticuori. Se avete voglia di raccontarcele, noi che siamo pettegoli come delle portinaie, sì, la mia nello specifico lo è molto, c'è un 393-444-0444 che attende le vostre, insomma, i vostri messaggi.
1: Allora, c'è un innesto di polemica. Te lo faccio sentire, punto.
0: Un innesto di polemica.
2: Sì, perché secondo voi Sergio Sironi sotto l'ombrellone, con tutti i ciappet che vanno avanti e indietro, si mette a leggere il libro. Ciao, un bacione, Omar D'Averzo.
0: Ciao,
1: io non li leggo, non li leggo, li scrivo, Omar, basta.
0: Sto cercando, ecco, di capire come fanno i tuoi ciappette ad andare avanti e indietro, cioè in che senso vanno andando avanti e indietro.
1: No, si riferiva alle ciappette che passano, alle fanciulle.
0: Pensavo le tue ciappette.
1: No, non le ho più. Non le ho più.
0: Non le hai più, giustamente. E beh, in effetti sì, c'è un bel vedere, sotto l'ombrellone, sì, c'è un bel vedere. Non
1: ma
0: sempre,
1: io sono,
0: però.
1: Sono una persona seria, sono tranquillo, lo sai che sono una persona che non fa di queste cose. Però c'è un altro messaggio che arriva da un amico, lo leggo velocemente, dice: buongiorno a tutto lo staff della radio, volevo farvi complimenti per la selezione musicale, ci tenete compagnia ogni giorno con gusto e qualità, grazie di cuore Paolo. Di noi non gliene frega niente a nessuno.
0: Assolutamente, era un messaggio per D'Argenio. Via Purtacà.
3: Summer One. Come on, l'estate di Radio Number One.
4: Questa sì, questa no, questa magari.
5: Ma cosa sta facendo?

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro. Eh
1: sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
9: Radio Number One. Viabilità.
10: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla strada statale 309 Romea, code per lavori tra Chioggia e Code Vigo. A14 Bologna Ancona, code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. A4 Venezia Trieste, code alla barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est in direzione Trieste. A4 Milano Brescia, code a tratti tra barriera di Milano Est e svincolo Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. A21 Torino Brescia, traffico per incidente allo svincolo Voghera in direzione Torino. Sempre sulla A21 Torino-Brescia, code a tratti per 3 km tra Broni, Stradella e Casteggio in direzione Torino. A12 Genova-Rosignano, code a causa di un incidente allo svincolo Genova-Nervi. A1 Roma-Napoli, code tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma. Sempre sulla 1 diramazione Roma-Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: noi identificheremo questa canzone con l'estate 2026 e grideremo Dracula. Allora, sono le 7:30, mi dicevi che hai degli aggiornamenti, Sergio?
1: Sì, un amico che è in viaggio ci dice questo.
2: Sentiamo. Buongiorno Sergio, buongiorno Manuelita. Ascolta, guarda che da Binasco, direzione Milano, prima della barriera c'è un incidente, perciò ci sono già 3 chilometri di coda in aumento.
0: Ok.
2: Ciao belli.
0: Ciao bello.
1: Andate piano con la macchina.
0: Andate piano con macchina, mi raccomando, fa attenzione code. Ma tutte queste code, sì, la gente va in vacanza, giustamente, immagino proprio di sì. Grazie per la segnalazione, sono le 7:30, arriva Achille Lauro.

0: progetto nato nel 2016 con il nome di Dance. In realtà dietro c'erano tre fratelli, i Jonas Brothers, che non ha avuto tantissima fortuna, però no, un paio di canzoni di grande successo, come la Cake by the Ocean che abbiamo appena ascoltato. Però insomma, nada mas. Delle volte succede,
1: devo dirti, Manu, che la spiaggia sta tenendo botta. Perché ci sono
0: le spiagge in generale
1: sì, in generale, perché prima qualcuno ha detto che io non leggo sotto l'ombrellone e qualcun altro ha la canzone sotto l'ombrellone.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, beh, ci hanno fatto anche una canzone sul sotto l'ombrellone, eh sì. Sotto l'ombrellone è bello far lo spione, ma la moglie è in agguato.
0: Quegli scoppolotti, se ti vede che c'è, bisogna spostare gli occhi, mettere gli occhiali da sole,
1: sì,
0: e spostare,
1: bravo,
0: gli occhi, brava, perché se sposti la testa ovviamente tutto il mondo se ne accorge, ma anche le chiappette interessate se ne accorgono, sì. Quindi ci sono delle tecniche per non farsi sgabare, cari miei. Allora, vi posso anticipare cosa vede la mia palla, quella per

0: di Alex Warren su Radio Number One. Hai visto che la mia palla ci azzecca sempre? Vuoi chiedere qualcosa alla palla?
1: Dopo.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Sì, perché la mia palla magica proprio prevedeva questo, che Radio Number One avrebbe regalato estate e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo 2 biglietti d'ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, un posto meraviglioso dove troverete anche un Adone in costume da bagno, Stefano Federici, con i suoi addominali scolpiti, bicipiti, guizzanti, lì ad attendervi per regalarvi i gadget di Radio Number One. Allora, dovete mandare adesso un messaggio WhatsApp al 393 444 404 con il vostro nome e la risposta esatta a questa domanda.
1: Dove si trova la pianta a fusto singolo più vecchia del mondo? Si chiama Matusalemme, è un pino dai coni setolosi e si trova in Uzbekistan, California, Australia o Cina? 393 444 0444.
3: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: di Vasco Rossi, che ascoltano Radio Number One in questo momento, che hanno alzato a pallissima il volume della loro radio per ascoltare e riascoltare insieme questa grande canzone del 1998. Quanti anni hai?
1: Bambina!
0: Bambino. Allora, adesso invece chiediamo la risposta esatta ad un nostro ascoltatore per avere in regalo questi due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Chi c'è? Chi c'è?
1: Ciao Davide!
2: Ciao a tutti!
1: Eccolo qua!
0: Ciao Davide, su Aleger! Dove sei?
1: Dai,
0: quando
1: dove
0: vai
1: sei?
0: In vacanza?
2: In vacanza ci sono già stato, purtroppo, già dimenticate, quindi...
0: Oh no, dove sei andato?
1: Quello,
2: prenderò l'occasione per trascorrere questa giornata al Cavour, visto che sono a pochi chilometri di distanza anche, quindi è un po' più comodo.
1: Però perfetto, prima ci devi dire dove si trova la pianta a fusto singolo con il pino dai coni setolosi, dove si trova?
2: In California.
1: Bravo!
0: Dimmi la verità, tanto io te li regaliamo lo stesso i biglietti. L'hai cercato su ChatGPT o sei un esperto di coni setolosi?
2: No, ho sparato a caso.
0: Hai sparato a caso, bravo. Allora, due bei biglietti per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio sono in arrivo da te. Divertiti e salutaci Federici, va bene?
2: Va bene, grazie mille a voi.
1: Ciao.

0: I'm moving to the sun, il pezzo meraviglioso, uno dei pezzi più belli di quest'estate 2026, è firmato da un DJ francese che si chiama Hujol, insieme a Imael Angel e a Ultra Natè. Hai presente Ultra Natè? Te la ricordi? I'm free, do what you want to do.
1: Esatto, Ultra Natè è solubile.
0: Vabbè, allora, sembrano le freddure dell'animatore dell'IGV Club.
1: Sì, molto divertente.
0: Le freddure bollenti, è uno scontro tra titani con Sergio Sironi. Allora, c'era un messaggio, giusto?
1: Sì, yes, listen.
2: Sono il conte Giacula, minghia! E invece Orso da Legnano vi segnala che non c'è in giro nessuno e che sto andando al lavoro a 200 all'ora praticamente.
0: Bravo!
2: E quindi sono tutti a letto a dormire, ecco, non è giusto. Ciao, un bacione!
0: Ciao, allora, Orso da Legnano, ti mandiamo la stradale.
1: Esatto,
0: subito.
1: È già stata avvisata. Se vede una freccia passare, sei tu. Vabbè.
0: Esatto, specifica bene che tragitto fai per andare al lavoro, Orso da Legnano. Bel cono setoloso che non sei altro.
1: Questo è il cono setoloso che ti aggrada. Se tu mi chiedi, io arrivo cantando, singando, perché è il momento di bailar conmigo. Amiga del mio corazon, sono quasi le 8 e 8 che arrivo. 8 che arrivo,

0: che giudice sarà il Rama che si aggiunge al team di X Factor proprio dalla prossima edizione? Dobbiamo attendere un mesetto circa per scoprirlo. Nel frattempo abbiamo ascoltato Cabana su Radio Number One.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Buongiorno amici di Radio Number One, sono le 8 in punto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
10: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
11: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi e assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
9: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su quattro gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su quattro gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
13: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
12: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 km di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi. E invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
9: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: 8 e 7 minuti, bonjour, bonjour, mon chéri, bonjour. Questa è l'estate di Radio Number One, il Summer One. Il pezzo di Giselle che si chiama Dimanche me de pile.
1: Dimanche me de pile, è le lunedì, non mi faccio la barba.
0: Non mi faccio la barba. Sì. No, in realtà anch'io ho pensato subito dimanche domenica mi depilo. In realtà no, è domenica a mezzogiorno la traduzione letterale.
1: Sempre mi depilo.
0: No, è domenica a mezzogiorno. Mid pill significa a mezzogiorno. Lo so, si potrebbe pensare a tutto tranne che a quello, ma è così. Ho un pippone per te. Ho un pippone.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah! Esatto, yeah! Non è pippone senza la sigla del pippone. Allora, questa canzone di Giselle si dice sia stata fatta tutta completamente con l'intelligenza artificiale.
1: Ah,
0: cioè, esatto, anche perché non ci so. Come il Bondecchi, esattamente. È un nuovo prodotto del Bondecchi. Allora, perché non ci sono immagini ufficiali di Giselle, per quanto si cerchi, non si trovano delle fotografie. E quindi, insomma, al momento non c'è una faccia da associare a questo progetto. E appunto, fuga di notizie la danno per una creazione dell'intelligenza artificiale assolutamente totale. E sarebbe una bella rivoluzione, perché è una canzone molto bella, tra l'altro.
1: Assolutamente sì, come Sterling Saint-Jacques e quel cantante di colore che aveva gli occhi azzurri, poi erano lenti a contatto. Però non era intelligenza artificiale.
0: Ma cosa c'entra?
1: Non lo so,
0: cosa
1: non c'entra, era intelligenza artificiale.
0: Cosa c'entra?
1: Vabbè, domani
0: Sergio,
1: mi depilo.
0: Cosa
1: domani
0: c'entra?
1: Mi depilo.
0: Santa pazienza, cosa c'entra?

0: Olivia Rin, Baby Steps, il titolo della sua canzone, alle 8:15 su Radio Number One nel Summer One con Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Sergio, vuoi sapere dove sono in vacanza i reali?
1: Sì.
0: In generale, bello. Sei falso come i soldi del Monopoli, guarda. Quando dimostri questo falso entusiasmo, proprio ti prenderei a colpi di conolo setoso. Allora, attenzione, te lo dico. Allora, i reali inglesi, poca fantasia, perché vanno a Balmoral da sempre.
1: Da sempre, probabilmente. Sono stanziali.
0: Esatto, c'è la loro residenza estiva e quindi vanno sempre a Balmoral tutti gli anni. Che rottura di maroni, ogni tanto farsi magari un weekendino fuori porta da qualche parte.
1: Beh, no? Però sono in giro tutto l'anno loro,
0: Loro sì, in effetti sì, hanno bisogno di riposare un po'. I reali spagnoli, quindi Felipe e Letizia, sono tra le Baleari e la Sardegna.
1: In mezzo, col canotto, stanno lì 15 giorni sotto il sole, sudati come delle bestie.
0: No, fanno un pochito e un pochito, nel senso, per Baleari si intende Maiorca, sì, Maiorca, e per la Sardegna non si sa di preciso dove sono, perché sennò io un saluto al mio re la sarei andata a farlo, soprattutto alla regina Letizia, che mi sta simpatica. Allora, quelli però che mi piacciono in assoluto di più sono i reali danesi, che sono sicuramente i meno ingessati. I principi Christian, Isabella e Vincent e Josephine sono stati avvistati, fatti come delle pigne, in due questa l'ho aggiunta io, però me lo posso immaginare, al festival, in due festival musicali, quello di Smookfest e quello di Music Ileyet. Non mi chiedere...
1: sono stati ad un terzo raduno musicale
2: al bar

0: Siete su Radio Number One, questo è il Summer One insieme a Sergio Sironi e Emanuela Doriani che torna tra poco.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da, cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma che t'asciugo dallo studio? Ma secondo te si può dire?
1: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra lo svincolo Cormano e la barriera di Milano Est in direzione Brescia. A4 Venezia-Trieste, traffico tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Strada statale 36 del Lago di Como, traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Piona in direzione Monza. A52 tangenziale nord di Milano, code a tratti tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Robecco in direzione A8 A50 Ro. A26 Genova-Gravellona-Toce, traffico rallentato a causa di un incidente tra Meine e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce. A10 Genova-Ventimiglia, code tra Genova-Peglia e allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. A1 Firenze-Roma, code tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. E per il traffico è tutto. Buon viaggio.

0: Ci starebbe. Ci sarebbe proprio bene una bella favola da favela, sì. Caro il mio Sergio Sironi. Io sto cercando di vivere a tutti i costi in questi ultimi giorni che mi rimangono qui all'IGV Club in Costa Smeralda, una bella favola da nuraghe. Ma sì, una bella favola da culurgiones. Ma niente, non c'è verso, ragazzi, di rimorchiare quest'estate. Non c'è verso!
1: Non riesci a piazzare la Seadas.
0: Non riesco a piazzare la Seadas.

0: Sergio Sironi, Emanuela Doriani. Allora, hanno fatto gli scienziati dell'Università del Massachusetts, hanno fatto uno studio, un'ampia analisi basata su 1 milione di risposte fornite da 50.000 individui adulti per riuscire a capire qual è il momento, diciamo, della giornata, della settimana in cui siamo più di buon umore, cioè in cui siamo più performanti.
1: Già se a una persona gli fai 20 domande, perché per avere 1 milione sono 50.000, gliene ha fatte 20 a testa, due palle, alla quarta dicevano non lo so, boh, quando?
0: Bravo, esattamente, anche secondo me ho pensato la stessa cosa, pur di levarseli dalle scatole hanno risposto cose a caso, perché è venuto fuori che il lunedì mattina è il nuovo venerdì. Cioè, nel senso, praticamente il giorno e le ore in cui la gente è più di buon umore ed è più ben disposta è lunedì mattina, le prime ore del mattino. Le prime ore del giorno si configurano come il momento ideale per il benessere psicofisico, con picchi registrati nei giorni di lunedì e venerdì. Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi quando
1: Io ti dico la verità, mi viene in mente un film di Carlo Verdone, quando lui, il precisino, fa la domanda e dice: scusi, se io aperto alle 5 e un quarto anziché alle 6 e un quarto, fa tutta la cosa, e l'ultimo, quando gli fanno la 20ª domanda, risponde: ma va che
0: mo va che è. Esatto, se non ricordo male chiamava l'ANAS, no? E attaccava dei pipponi micidiali a quello dell'ANAS per capire quando partire per le vacanze. Che meraviglia, hai proprio ragione.

0: mia, sono proprio i brividi che mi vengono tutte le volte che sento questa canzone di Mahmood e di Blanco. Ti ricordi che performance pazzesca al Festival di Sanremo nel 2022,
1: spettacolari,
0: giusto? Spettacolari. Vi dirò di più, cari ascoltatori di Radio Number One, del Summer One. Perché questo silenzio? Dicevo, vi dirò di più. Allora, ci sono le prime indiscrezioni sul nuovo Festival di Sanremo, che avrà la guida di Stefano De Martino alla guida della manifestazione come conduttore e direttore artistico. Allora, i primi nomi che sono venuti fuori sono quelli di Mahmood e di Blanco, quindi questa performance potrebbe ripetersi, non si sa se in solitaria o insieme, credo in solitaria. Ancora quello di Elodie e di Emma, tra i possibili big anche Tananai e Cristina D'Avena, Achille Lauro e Madame. Hai capito? Come?
1: Hai capito? Madame e Achille Laura.
0: E Achille Laura, hai capito?
1: E Tananai con Cristina D'Avena, ma te lo immagini? Uno che canta così, che canta sopra, sotto Tananai, portiamo giù al cane a pisare, chi smilizia?
0: Ma non hai mica capito, no, mica capito. Inzim. Ah. E se barà di ognuno con la sua canzone.
1: E allora?

0: ha scelto Kesha, Bob Sinclair, per interpretare questa bella canzone che si chiama I Can Wait su Radio Number One. Che ora son, mi corazon?
1: Le 8:41.
0: Le 8:41, a tra poco.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12.99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 €. Info i paesi su iliad.it.

0: grandi canzoni di Radio Number One, Come Undone, che fa pure rima, e la canzone che abbiamo scelto per voi e che ci ha riportato indietro al 2003 con la voce di Robbie Williams. Tu te la ricordi la tutina azzurra che aveva Robbie Williams all'halftime dei mondiali?
1: Sì, purtroppo.
0: Tutta sberluccicosa, mamma mia. Ce ne vuole per quel marchio lì, ce ne vuole sì, per fare delle robe brutte, perché fa delle cose bellissime.
1: Sembrava Enzo Paolo Turchi negli anni 70.
0: Esattamente, proprio quello. È una roba orrenda, non so come sia stata fatta, ma a mio parere, ovviamente, a mio gusto personale. Allora, tra l'altro, siccome non c'è grande canzone di Radio Number One senza Pippone della Doriani, ho letto una cosa che non sapevo di Robbie Williams, che è stato male, ha rischiato di contrarre lo scorbuto,
1: sì,
0: no? Che
1: viene per la mancanza di vitamina C.
0: Esatto, beh, figurati se non lo sa il Wikipedia con le gambe, Sergio Sironi. Allora, dicevo, ha rischiato di contrarre lo scorbuto perché ha fatto una dieta per anni mangiando solo pesce e verdure. Per anni, anni e anni e anni.
1: Anni a pesce e verdure, non ci metteva neanche un po' di limone sopra?
0: Non lo so, niente. Probabilmente no, però insomma è una curiosità che stavo trovando. E in tutte le diete ti dicono pesce, verdure, pesce, verdure, pesce, verdure. Che cosa sto mangiando io qui al villaggio per dimagrire?
1: Limoni, niente pesce, ah no, pesce e verdure, beh, almeno non ti viene lo scorbuto.
0: Perché in Sardegna c'è un pesce buonissimo, e quindi ho detto vabbè, ma pesce e verdure ne approfitto, io non so cucinare, quindi figurati. Mi sa che devo variare un attimino, eh?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Due spaghettini, oh! Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: vederti mai più.
1: Sembra stia meglio Noemi, meno male, ce lo auguriamo tutti che guarisca il più in fretta possibile per la brutta caduta che ha fatto durante un concerto. Tu cosa fai questa sera?
2: E noi per tirarle sul morale abbiamo la barzelletta.
1: Deciso così?
2: Sì, così, d'amblè, va bene così. E allora, bene. C'è una lumaca che deve andare a trovare un'altra lumaca. Quando arriva è tutta sudata, gli fa: mamma mia, che fatica, oh, che fatica, sono tutta sudata. Fa: perché, cos'è successo? Vicino al ponte c'era scritto andare a passo d'uomo. Che fatica, oh, che fatica.
1: E c'è? Beh, certo, sì. Grazie.
3: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro a

0: d'argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Buona mattinata a tutti da Radio Number One, un minuto alle 9.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
12: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
11: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
12: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
13: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.

0: aspetta, lo prendo al volo perché è talmente bello. No, no, aspetta, arrivo subito.
1: Maledetti! Esatto, tutte le volte che sento questa canzone di Fulminacci mi viene in mente questa cosa, che non c'entra un tubo perché no. È anche molto dolce la canzone. Allora, il nostro direttore, a dimostrazione del fatto, probabilmente è un messaggio subliminale per te, che dovresti fare delle letture un pochino più leggere, diciamo, in estate, okay. No? Rispetto a quello che fai. Mi ha mandato lo screenshot delle coppie ideali e delle coppie tossiche in base ai segni zodiacali. Lo so che tu hai abbiamo pensato la stessa cosa, però se l'ha mandata il direttore va letta. Cioè Valetta. Non lo so come mai gli sia partito il neurone dell'orosco.
0: Ma è una bellissima idea, io trovo.
1: È una meraviglia. Allora io leggerei proprio solo le coppie ideali.
0: Okay.
1: Perché le coppie tossiche le lasciamo fare, non vogliamo niente di tossico nelle nostre vite. Allora, coppie ideali, l'Ariete con l'Acquario, il Toro con il Cancro. Il mio ultimo ex era un Toro, attenzione. Quindi io vi vorrei dire fate attenzione.
0: Questo,
1: però vabbè. Allora, Gemelli e Acquario. Cancro e Pesci, quindi io e te sulla carta saremmo veramente promessi, ecco, sposi
0: sulla carta,
1: lasciamolo tutto sulla carta. Leone e Sagittario, Vergine e Toro, Bilancia e Gemelli, Scorpione e Cancro, Leone e Gemelli, Vergine e Scorpione, Sagittario, Ariete, Capricorno e Toro, Acquario e Gemelli, Pesci e Scorpione. Praticamente quello che mi sembra di capire, segni d'acqua con i segni d'acqua, segni d'aria con i segni d'aria, segni di fuoco con i segni di fuoco e basta.
0: E segnali di fumo?
1: Niente. Esatto, segnali di fumo e non facciamo mischioni a posto così. Vabbè, questo vi serve, magari non lo so, se conoscete qualcuno in queste vacanze estive, chiedetegli il segno zodiacale, andiamo a vedere cos'è.

0: It. Si chiama così il pezzo di Martin Garrix, prodotto da Martin Garrix, un DJ olandese molto bravo, insieme a Ed Sheeran su Radio Number One alle 9.14. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, questa è Radio Number One, siamo Sergio Sironi e Emanuela Doriani e adesso vi daremo dei preziosissimi consigli su come trovare l'anima gemella, qualora lo voleste fare.
2: No, sì, diciamo, sì, sì, anima gemelliamoci.
0: Comunque noi siamo veramente, cioè un servizio pubblico pazzesco, cioè come pensiamo noi alla salute psicofisica dei nostri ascoltatori, nessuno al mondo.
2: Bravo.
0: Cioè vi abbiamo dato le compatibilità in base ai segni zodiacali.
2: Giusto.
0: Adesso vi diamo delle altre dritte, perché vi vogliamo felici, capito? Vi vogliamo in coppia, amati,
2: yes,
0: amanti we can. E felici.
2: Yes, yes, we can.
0: Allora, praticamente gli inarrestabili scienziati dell'Università del Massachusetts ci informano che non sono più di moda le app di incontri tipo Tinder, Badoo, queste robe qua. Basta con sti swipe a destra e a sinistra. Allora, bisogna, per rimorchiare, bisogna trovare del tipo degli hobby. Cioè, nel senso, avere degli hobby e iscriversi a corsi, tipo corsi di cucina.
2: Bello! Bella idea.
0: Sei falso come Giuda proprio. Corsi di cucina, corsi di gruppo,
2: sì.
0: Corsi di teatro.
2: Bello,
0: tipo,
2: bello.
0: Ecco, vedi il Balinetti, un'idea per il Balinetti per raccimolare qualche soldino.
2: Potrebbe
0: aprire una bella
2: essere.
0: Scuola di teatro. Dove la gente recita e rimorchia, recita. Allora, praticamente tutto questo è confermato da una terapeuta di coppia che si chiama Jamie Bronstein. Jamie Bronstein ha confermato l'efficacia appunto di questo approccio per superare la timidezza e favorire incontri spontanei. Quindi l'improvvisazione teatrale è ideale perché abbatte le barriere emotive costringendo i partecipanti ad esporsi, e quindi già capisci, ti fai un'idea di chi hai di fronte. Gruppi di corsa all'aria aperta, gruppi per appassionare di videogiochi, sessioni di cucina e appunto favoriscono il lavoro di squadra, la gestione degli imprevisti pratici e anche la nascita.
2: Bello,
0: di
2: bello. Allora, per quanto riguarda l'idea del teatro, sì. Però sì, già quella per correre, tu capisci se riesci a raggiungerlo o meno. Già lì capisci.
0: Esatto.
2: Mentre per quanto riguarda il corso di cucina, se lei ti guarda fa: ma qui nelle uova ci vuole il burro o ci vuole la margarina?
0: Capisci e che tu, non è la donna della tua vita.
2: Tu prendi e le dai fuoco.

0: Hit su Radio Number One. Mamma mia, stavo ridendo come una pazza, mi sto ammazzando dai risate, perché Sergio Sironi mi ha raccontato che si è fatto fare le carte ed è successa una cosa che fa veramente molto molto ridere. Ve la raccontiamo tra poco.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Nei giorni più belli dell'anno.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: essere piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
1: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
3: Meteo. Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord stabile e soleggiato con sporadica instabilità diurna strettamente a ridosso di Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumulonimbi in Appennino con isolati e brevi rovesci, temperature stabili con massime tra i 34 e i 39 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata sull'Appennino con possibilità di isolati rovesci, temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.
4: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare, una vasta scelta di articoli preziosi o sfiziosi e orologi di grandi marchi perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: amore, finisce così la nuova canzone di Saif, molto molto carina, su Radio Number One nel Summer One per la serie Storie di vita vissuta. È una storia vera, è una storia vera tratta dalla vita di Sergio Sironi. Sergio Sironi è la cartomante, si intitola così.
1: Allora, un pomeriggio siamo in un parco dove c'è una manifestazione per ritrovare se stessi, più o meno il titolo era una roba del genere, quindi cartomanti, gente psicologica, insomma, tutti meditazione. Che parlano di meditazione, tutte queste cose, tutte molto belle. Elisabetta, che è questa mia amica che fa la parapsicologa, a un certo punto nel pomeriggio tardo, quando era quasi tutto finito, io mi avvicino a lei e le dico: ma senti un po', Elisabetta, Betty, fammi sto regalo, dimmi per favore come sarà da qui in avanti la mia vita. Lei stava per parlare, ma noi eravamo vicini a un ambiente senza saperlo, e quando io finisco la domanda, ovvero: ma secondo te come sarà la mia vita da qui in avanti? Succede questo.
0: C'era una finestra aperta e uno aveva appena finito di fare.
1: È partito lo sciacquone del cesso della villa dove eravamo. Ragazzi,
0: sono i segnali che la vita ti dà. Riflettici, Sergio.

0: di questa canzone di Post Malone del 2019, speriamo li abbia risvegliati anche in voi questi ricordi, li abbia sbloccati questo pezzo che buongiorno, che si chiama Circles su Radio Number One nel Summer One. Oh, fammi ritirare fuori la mia palla magica, quella con cui leggo il futuro.
1: Ma dai,
0: palla, che cosa ci attenderà nei prossimi minuti, eh? Sfera. Siamo giunti da un solito destino. No, non è vero. Nei prossimi minuti avrete la possibilità di avere in regalo, grazie a Radio Number One, due biglietti, due per andare in questo parco acquatico meraviglioso che si trova a Valleggio sul Mincio, che si chiama Parco Cavour, e vedere anche live Nostro Signore della Sfinge, Stefano Federici. Ah!

0: Dalla colonna sonora del film Il Diavolo Viste de Prada addosso il pezzo di Lady Gaga con Douchy che si chiama Runaway su Radio Number One.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Già, Radio Number One ti regala estate e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti. Vedi che aveva ragione la palla, altro che sciacquone. Due biglietti per il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio, un posto meraviglioso dove potrete, oltre a rinfrescarvi, prendere il sole, quindi anche abbronzarvi, anche divertirvi con la musica di Radio Number One, con Stefano Federici, i nostri gadget, eccetera, eccetera. Allora, dovete mandare un messaggio WhatsApp subito al numero 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta esatta a questa domanda.
2: In quale provincia si trova la splendida località di Lerici? La Spezia, Genova, Savona, Masse Carrara. 393-444-0444.
1: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: canzone di Radio Number One 1981, Can It Be Now, il pezzo dei Men at Work. Non ho particolari pipponi su questa grande canzone, però ho scoperto una cosa che non sapevo: è l'unica canzone che si sente in un film horror del 2011 che si chiamava La Cosa, che tu sicuramente avrai visto, no?
1: Qualcosa,
0: The Thing. E praticamente il brano viene ascoltato sul Walkman dalla protagonista del film, e niente, che va incontro ad un destino credo non roseo, perché la cosa faceva la cosa faceva malissimo, era una roba, un alieno, una sorta di alieno, diciamo, una creatura aliena multiforma, e che faceva molto male, diciamo, a chi incontrava. Quindi lei canticchiando passeggiava col suo Walkman e incontra la cosa. Va bene, allora torniamo a Bumba sul nostro gioco. Diamo la possibilità di andare in un posto meraviglioso ad una nostra ascoltatrice, il parco di Valeggio sul Mingio, il parco Cavour, parco acquatico. Chi abbiamo?
1: Barbara.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Barbara, come va?
2: Bene, bene, grazie.
1: Allora, dov'è si trova l'Erici? Dai, dillo.
2: In provincia di La Spezia.
1: Brava, sei brava, molto brava.
0: Geografia voto 10, andiamo in cucina. Allora, andiamo al parco acquatico Cavour, 2 biglietti 2, Valeggio sul Mincio, posto meraviglioso, salutaci Federici.
1: Ciao.
2: Ottimo, grazie. Ciao.

0: della positività di Pharrell Williams, che per 3 minuti e 40 continua a dire che lui è felice, felice, felice, felice.
1: E per forza, happy. Guarda l'estratto conto.
0: Beh, giustamente, hai ragione. So, io, probabilmente, io no, il mio mi rifiuto di guardarlo. Allora, se abbiamo finito così la nostra porzione.
2: Buongiorno.
0: Di Summer One, dico, per questa mattina. Grazie, Sergio Sironi. Grazie.
1: Grazie a te, Emanuela Doriani.
0: Ci sentiamo domani, sempre puntuali alle ore 7 su Radio Number One. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Summer One. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail,

0: trail running, emozioni e natura. Ma non solo, per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buongiorno, le 10 in punto su Radio Number One.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Radio Number One Notizie.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta alto lo scontro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta. Ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Il provvedimento, che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: IGV Club in Sicilia.
12: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
13: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
14: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
15: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: Eccoci, buongiorno.

0: finta di niente, giusto?
1: No, tra l'altro sono andata anche a letto molto tardi perché sono andata a vedere il film, ma non un film, il film. Molto molto bello, ma sai che vorrei tornare anche stasera a vederlo, al di là delle tre ore,
0: sembra,
1: per carità.
0: Sembra un film esagerato, anche io l'ho visto qualche giorno fa. Sì, no, non devi andare se hai dei grecisti al tuo fianco, tipo il mio bambino che ha fatto un sacco di critiche, se hai appena studiato Ulisse a scuola. A me è piaciuto,
1: sì, ma
0: mi è piaciuto, dai.
1: Qualsiasi film non può essere poi esattamente come è stato il libro, è stata la storia vera, cioè già è durato tre ore di più.
0: Anche perché è lunga l'Odissea, insomma, qualcosa bisogna saltare, va bene, dai, non apriremo con questo, anche se sicuramente questo è il film non solo dell'estate ma dell'anno. Partiamo con che cosa? Con i bambini? Bambini,
1: sì,
0: bambini,
1: esatto.
0: Bambini.
1: Tra poco parleremo proprio dei giovani bimbi là fuori. Prima ascoltiamo il disco invece di Madame, si chiama Mama non Mama.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Summer One che ci sia qui a farvi compagnia. Allora, si parla di bambini, perché diciamo così, no? Giovani menti, giovani cervelli, giovani piccoli.
1: Non lo so. No, diciamo così perché sempre di più invece si fa il ragionamento contrario, cioè lì si esclude. Quante volte abbiamo parlato anche qui in radio di quei ristoranti che dicono che in questo ristorante non ci sono bambini, oppure alberghi, in questo albergo non ci sono bambini, oppure bagni, leading, se non ci sono bambini. Insomma, c'è sempre di più questo escludere i bambini per, io credo, dare tranquillità agli adulti, creare dei posti liberi dai bimbi, perché così disturbano di meno. Sì, l'obiettivo è quello, però ti faccio due domande. Allora,
0: vai.
1: Una che non dovrei fare a te perché sei molto molto giovane, magari la faccio agli ascoltatori che hanno qualche annetto di più. Ma quando eravamo piccolini noi, c'era questa cosa qua di escludere i bambini? Secondo me no. Cioè, non c'era, una cosa molto moderna, secondo me. Quindi vabbè, questa è la prima domanda.
0: Sì, che non è una domanda, ti sei risposto da solo, però ok, andiamo con la seconda.
1: No, cioè voglio sentire che cosa ne pensano, magari non me ne sono accorto io, magari già ci escludevano da bambini, ma io questa cosa qua non la... E poi voglio dire, è proprio così giusto? Cioè, escludere i bambini dal contesto civile, cioè, crescono bene escludendoli? Non lo so, no, domanda.
0: Allora, il discorso è che sei tu eventualmente a scegliere di andare in strutture piuttosto che aree riservate, quindi in realtà secondo me non è tanto un'esclusione da questo punto di vista, più che altro ci sono delle zone che sono riservate a chi non vorrebbe questo tipo di disturbo, che poi mi viene da ridere perché cioè ci sono altri fattori secondo me che potrebbero dare molto più fastidio. Poi sicuramente un discorso che fa ogni estate in particolare litigare le persone è sull'aereo, perché magari ci sono dei bambini che dormono.
1: Sì,
0: e io veramente ho assistito a delle conversazioni incredibili, che anche lì voglio dire, mettiti un paio di cuffie, cioè banalmente
1: non
0: senti nulla.
1: Però ti faccio un'altra provocazione, poi diamo tempo magari anche ai nostri ascoltatori di intervenire al 393 444 0444. Bambini ok, ma se ci fossero invece delle persone alle quali danno fastidio gli anziani, cosa facciamo? Alberghi
0: certo.
1: Senza anziani, i cani ok, senza cani, va bene, e quelli che invece danno fastidio, quelli biondi, no, io quelli biondi non li voglio, io non voglio le donne, voglio un po', cioè non è che diventa un po' pericoloso questa cosa qua di escludere? No,
0: ma poi più che altro non ne vedo la necessità sotto questo punto,
1: cioè,
0: di
1: io
0: vista.
1: Intanto la capisco, perché i bambini erano un po' anche le palle, per carità, però voglio dire, tutta questa linea di escludere, io ci metto un punto di domanda, però magari sbaglio, invece i nostri ascoltatori amano i posti child free.
0: Ma anche perché poi il maleducato, quello che dà fastidio, lo trovi a qualsiasi età.

0: un certo tipo, per l'appunto.
1: Sì, è una realtà, questa cosa sta accadendo sempre di più, fino a 15, 20, 30 anni fa questa cosa accadeva molto molto di meno. La domanda che vi facciamo è, non è che alla fine precludiamo anche, lo so che è un discorso un po' alto, voglio dire, una crescita a questi ragazzi che comunque devono stare con gli adulti, sono i cittadini di domani, volo ancora più alto, questi bambini hanno diritto esattamente come noi, e ancora provoco, ma se a me stessero sulle palle tutti quelli che ad esempio parlano ad alta voce e dicono cazzate. Ce ne sono tantissimi, o quelli
0: eccolo uno
1: sono io, o quelli che non si lavano, provoco apposta, certo, allora certo. Io voglio un ristorante che vieti l'ingresso a quelli che non si lavano, perché mi danno più fastidio quelli che non i bambini, oppure voglio vietare l'accesso al ristorante a quelli che parlano ad alta voce, sai, quelli che dicono le loro idee ad alta voce, ma cosa me ne frega, io voglio vietare l'ingresso a quelli lì, allora però è un crinale molto complicato questo, però ecco, sì. Sentiamo qualche messaggio. Allora, qui secondo me si è perso il senso della famiglia, scrive Gigetto, poi in generale tutti i nostri ascoltatori ci mandano più o meno lo stesso messaggio, dicono guardate che sono i bambini di oggi un pochettino più casinisti di quelli di ieri, colpa dei genitori.
2: Quando eravamo piccoli noi eravamo molto più educati.
1: Vedi?
2: Anche perché
1: facciamo risentire bene,
2: fondamentalmente quando eravamo piccoli noi eravamo molto più educati.
1: Vedi?
2: Anche perché se facevamo, meno io, se facevo qualcosa che non andava mi arrivava uno scanassone e mi fermavo subito. Roba che adesso invece è assolutamente vietato, è impossibile fare con i bambini di oggi, che cresceranno meglio di noi, spero.
1: Vedi, questo ad esempio è un punto di vista di un certo tipo,
0: magari non anche abbastanza più...
1: sì?
0: Quel tipo di minaccia, ce ne sono altre, le minacce verbali, che comunque fanno paura.
1: Il punto è che oggi i genitori sono maleducati e la conseguenza è che ai bambini è permesso tutto, l'inizio della maleducazione e di altri problemi, e poi ancora, una volta i bambini erano molto più educati, però ad esempio ci scrivono, una nonna ci dice, ciao Bondi, c'è sempre più intolleranza, caspiterina, ma i bimbi portano allegria, ci scrive la nonna, e io mando un abbraccio a questa nonna.
0: Un po' più di clemenza, mi viene da dire, tanto lo ripetiamo.

0: piace anche provocare, poi voglio dire. Poi ritorniamo su questo tema dei bambini. Vi butto lì anche un altro pensiero a proposito delle strutture senza bambini. Perché questa cosa dell'escludere una categoria di persone accade solo con i bambini? Ci avete mai pensato?
1: Bambino, sai.
0: Ma perché solo con i bambini? Io l'ho risposta
1: è un problema sicuramente, perché ci sarebbe un'altra categoria da
0: mettere in disparte. Cioè, solo con i bambini c'è questa cosa qua. Ragionateci un attimo. Dai, comunque accettiamo altri messaggi, il 393-444-0444. Virgi, andiamo a berci un caffè?
1: Sì, offri tu.
0: Molto bene.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
4: Prova il costumino da studio, provalo.
5: Come da studio?
4: Da studio.
5: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
4: Io mi bagno e tu mi asciughi.
5: Ma che t'asciugo dallo studio, ma secondo te si può fare?
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One.

0: misura di bambino è una cosa, pretendere che ogni luogo debba esserlo è un'altra. Secondo ad esempio questa ascoltatrice tutto è possibile. Altri commenti, sentiamone ancora perché sono arrivati tantissimi messaggi.
1: Ciao ragazzi, ciao Claudio. Secondo me assolutamente, essendo una cinquantenne, alla nostra epoca di quando eravamo bambini non c'erano queste ristrettezze, ma la cosa di base è che avevamo un'educazione diversa, nel senso che c'era la regola di fare il bagno dopo 3 ore che avevi mangiato, mi raccomando non rompere le scatole a quel vicino di ombrellone, attento alla sabbia, eravamo molto più legati e molto molto molto, molto più educati secondo me.
0: Questo commento è proprio questo, cioè è così, è vero questa cosa qua, o siamo noi che abbiamo meno pazienza? Perché le cose no, si possono vedere da tutte le parti. Cioè è vero che i bambini sono più maleducati oggi, oppure siamo noi che abbiamo meno pazienza e sopportiamo di meno? Non lo
2: no,
0: so.
2: Allora sicuramente meno pazienza, e anche con il passare degli anni comunque in generale si è diventati un pochino meno bacchettoni in questo senso, no? Cioè utilizzo proprio questo termine perché prima magari non era passabile nessun tipo di comportamento, adesso magari anche verso il bambino c'è un pochino più di clemenza sotto questo punto di vista, quindi magari prima le famiglie avevano più paura anche di essere giudicate per dei comportamenti che magari oggi sono ritenuti normali, secondo me. Poi c'è sempre la situazione in cui c'è chi esagera, c'è chi è maleducato, però
0: c'è
2: in generale
0: c'è anche 50 anni fa il bambino che rompeva le palle, voglio dire, però non c'erano i locali. E poi voglio dire, secondo me i ristoratori, gli albergatori non è che si sono inventati i posti child free, cioè se li sono inventati loro o c'era la richiesta? Secondo me c'era la richiesta, loro hanno colto la possibilità, hanno detto sai cosa c'è? Io il mio locale, magari piccolino, lo faccio così e scelgo la mia clientela. Ultimo
2: business,
0: messaggio.
2: Business.
0: Ultimo messaggio.
3: Io ho 50 anni.
0: Sì.
3: E quando ero piccolo mi insegnavano l'educazione.
0: L'educazione, l'educazione, l'educazione, insomma. Però attenzione a non sprofondare nel un tempo eravamo tutti più bravi.
2: Non c'è più l'educazione di una volta, Claudio, non c'è più.
0: È vero.

0: voce, quella di Miley Cyrus. Allora, anche tante opinioni contrastanti, ma sì, per calmare un po' le acque, tra poco si gioca.
1: Tra poco si gioca. Ultimo messaggio carino: secondo me ci siamo dimenticati di come eravamo da piccoli. Siamo davvero sicuri di essere stati silenziosi mentre giocavamo in piazza a palla? Io no. Di non aver mai suonato un campanello ed essere scappati? Ok, io l'ho fatto.
0: Come maleducato.
1: Dai, l'ho fatto, io facevo un casino. Però questa cosa qua del evitare i bambini non c'era. Dai, cerchiamo di essere un pochettino più tolleranti, ma soprattutto prepariamoci per giocare, perché fra poco ci sarà una grandissima opportunità per tutti, giusto?
0: Qualcuno si porterà a casa due biglietti speciali, quindi mi raccomando 393 444 0444.

0: siamo pronti per finalmente giocare insieme qua su Radio Number One. Voi ci siete?
1: Yes!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh, Radio Number One ti regala estate e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti ingresso per il parco acquatico Cavour di Viareggio sul Mincio. Ma mi raccomando, manda adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda di Claudio e il tuo nome.
1: Allora, è una domanda alla quale sono particolarmente affezionato.
0: Ecco.
1: Viareggio sul Mincio è famosa per il parco Cavour, ok, ma anche per i tortellini. Sono i tortellini di Viareggio sul Mincio, ma vengono chiamati anche come? Io li ho mangiati e sono buonissimi. Panzotti dolci, ravioli valeggiani, ripieni solenni o nodi d'amore? Mi raccomando, non sbagliate che vengo a casa a prendervi. Dai, veloci!
2: Summer One.
3: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: felicissimi di fare i complimenti a Michela, che è già al telefono con noi, giusto?
1: Eccola, Michela, buongiorno.
2: Ciao, ciao, sono un po' emozionata.
1: Sei un po' emozionata addirittura, insomma.
0: Ullala.
1: Allora, qual è la risposta giusta? Come si chiamano i tortellini di Valeggio?
2: Nidi d'amore.
1: Nidi d'amore, bellissimo. Allora, abbiamo la possibilità, insomma, di avrai la possibilità di andare al Cavour, al Parco Cavour, bellissimo. Con chi ci andrai?
2: Sicuramente con le mie figlie. Ci volevo tra l'altro andare, quindi grazie davvero.
0: Vedi, perfetto. Siamo arrivati al momento giusto, al punto giusto.
1: Poi quando avremo tempo spiegheremo anche perché si chiamano nodi d'amore, anche perché c'è tutta una leggenda bellissima da raccontare. Il consiglio che vi posso dare è andate a Valeggio, magari a fare un giretto al Parco Cavour e poi mangiatevi questi nodi
0: il
1: d'amore. Sì, nodi d'amore che sono fantastici. Poi Valeggio è un mio luogo del cuore, quindi mi piace molto questa domanda. Che mestiere fai, Michela?
2: Io sono impiegata.
1: Impiegata in un posto non interessante, mi dicevi
2: esatto.
1: Poco fa. Vabbè,
0: sono soddisfazioni.
1: Dove lavori? In un posto di merda. No, no, non si dice così. Va bene, dai. Michela, ti auguriamo una buona giornata e una buona
2: grazie,
1: estate.
2: Anche a voi.
0: Ciao, buona complimenti, giornata. Grazie mille.

0: voi siete più fan di uno dell'altro.
1: Che detto così come lancio argomento, voglio dire, potevo
0: stiamo parlando di macchine,
1: sì, potevamo fare meglio, va bene, però no. Vuol dire parleremo,
0: ma
1: attenzione, no ma non per te, come scelta del nostro argomento, fra poco parleremo cambio manuale, cambio automatico.
0: Sono problemi, tu sei lì che ridi, ma in realtà è così.
1: Allora, cominciate a dirci se voi avete il cambio manuale, se avete il cambio automatico, che cosa preferite e se c'è una cosa che vi piace di più. Poi noi invece fra poco vi diciamo una cosa che sicuramente non sapete, va bene?
0: Uh-huh.
1: Dai, dopo le news.
2: Uh-huh. L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.

0: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
0: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Ma buongiorno, sono le 11 in punto su Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
4: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
3: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
4: Così mamma è felice e io di più.
5: Radio Number One Notizie.
6: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1624, la Corea del Nord ha schierato un'unità missilistica in Russia. Nella notte missili russi su Kiev, 18 morti, bombe anche sull'ospedale pediatrico di Zaporizhia. Kiev colpisce altri 2 centri logistici di Wheatberries. Mosca si lancia contro l'Italia, russofobia e neofascismo. Medio Oriente, media oggi l'accordo tra USA, Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Trump riaprirà presto o colpiremo duramente. La CNN invece ammette che sono in calo le scorte di missili USA. Gli Houthi hanno colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. Vertice migranti, l'Unione Europea compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli interni europei riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria. Tensioni tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 26 agosto il taglio delle accise sul gasolio, 17 centesimi in meno alla pompa per il diesel. Dal Consiglio dei Ministri anche il decreto per integrare l'IA nella didattica e nei programmi scolastici e il disegno di riassetto per la Corte dei Conti. Studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento, sotto sorveglianza, la famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, Nazi Skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani, un gruppo di neonazi cerca anche di forzare l'ingresso. La comunità ebraica di Roma, i nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Sport acquatici europei di nuoto, ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pellacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pellegra nel sincro dalla piattaforma, mentre Tadeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: pesante dietro.
1: Dietro questo discorso?
0: Sì.
1: Perché mi indichi? Allora, questa università di Tohoku in Giappone ha fatto questo studio ed è arrivato a questo risultato, ovvero che l'utilizzo del cambio manuale può stimolare maggiormente la corteccia prefrontale, l'area del cervello coinvolta in concentrazione, memoria, attenzione e capacità decisionali. Quindi chi usa l'auto con il cambio manuale ha un cervello più attivo e reattivo. Eccomi, signore e signori, eccomi.
0: Eccoti.
1: Io uso il cambio manuale, quindi sono cervello più attivo e reattivo. Si sente anche, si vede, no?
0: Ma certo, si capisce subito da come una persona parla. Certo. In realtà la macchina che guida sia automatica o manuale. Però sicuramente ti porta ad essere più, sì, reattivo, più concentrato anche. Però lo sai che mi sembra che ormai si possa addirittura decidere se fare la patente solamente per guidare le macchine con il cambio automatico?
1: Non lo so, questo non lo so. So, avevo sentito qualche cosa del genere negli Stati Uniti. Perché
0: anche pare anche in Italia, così mi è stato riferito.
1: Allora, io renderei obbligatorio comunque che chi prende la patente sappia guidare anche con il cambio manuale. Mi sembra il minimo, anche perché fai sempre a tempo poi, no? A passare all'automatico. Io l'ho avuto in un'auto, il cambio automatico, e sono uno dei pochi che poi è tornato indietro. Perché
0: vedi?
1: Un mio amico venditore di macchine, tra l'altro venditore di macchine, brutta razza, lo dico. No, scherzo.
0: Ora ti assumi le tue responsabilità.
1: Ho tantissimi amici tra i venditori di auto. Mi dicevo: guarda, una volta che provi il cambio automatico non torni più indietro. Okay.
0: Ci sta.
1: Invece io sono tornato indietro per una motivazione economica. La macchina successiva mi hanno detto: vuoi il cambio automatico, costa, che ne so, 2000 euro in più, o cambio manuale?
0: Certo, quindi tu hai deciso di sceglierla manuale per motivi economici. Beh, è uguale, penso di avere l'unica smart manuale nel mondo.
1: Però,
0: è la mia.
1: Però a me piace, cioè, nel senso, io non mi sento impacciato con il cambio, cioè non dico: ma mi piacerebbe avere il cambio automatico, cioè non ne sento la mancanza, no?
0: A me piacerebbe molto avere il cambio automatico invece. Cioè non è una di quelle cose che dici: ah, che fatica, devo guidare, devo mettere le marce.
1: Comunque,
0: però un domani quando cambierò macchina
1: la sentenza finale comunque è questa: diteci che cambio avete e vi diremo che cervello avete, giusto?
0: Wow.
1: Diteci che cambio usate e noi vi diremo che cervello avete, più attivo, meno attivo, più reattivo, meno reattivo.
0: Chissà.

0: sono magico, italico, romantico. Summer Funk, Francesco Gabbani, canzone che abbiamo ascoltato.
1: È partito il messaggio.
0: Claudio, piano, calmo. Avere fretta.
1: Partito il dito. Finisci il tuo discorso, scusa.
0: Abbiamo detto per l'appunto che le persone che guidano il manuale sono più intelligenti, furbe, preparate. Abbiamo qua l'esempio, no? Signor Claudio Chiari.
1: Ma non esagerare, preparate. No, abbiamo detto solamente che hanno il cervello più reattivo.
0: Lo sai che questo è maltrattamento sul lavoro, vero?
1: Ma non è vero, ma cosa dici? Sentiamo un messaggio, allora cambio manuale, cambio automatico, qui, vai.
2: Buongiorno number one, io allora sono Einstein, perché ho la Beppiaggio che ha la retromarcia separata dal cambio, quindi posso andare 4 avanti e 4 indietro. Ciao, buona estate, Marco da Valdilana Biella.
0: Fantascienza per quanto mi riguarda.
1: Altro messaggio?
3: Mia, che serve il cambio automatico? Stiamo andando a 30 all'ora. Beh, comunque digli a quegli scienziati lì che hanno fatto questa considerazione che allora quando uno è in autostrada e tra virgolette, anche se ha cambio manuale e mette la sesta, poi il cervello si disattiva perché poi non cambi più, vai sempre in sesta. Quindi non trovo giusta queste considerazioni. Ciao, Orso da Legnano.
0: Che comunque è quinta,
1: c'è anche la sesta.
0: Vabbè, però la maggior parte delle macchine manuali arrivano fino alla quinta, dai.
1: Ma non è vero, la mia c'è la sesta.
0: Vabbè, la tua che è nuova, ok? Oppure l'avrei pagato un sacco di soldi.
1: Una Dacia Duster, tanti soldi, che cosa? Ma guarda che la sesta è abbastanza comune, se rimasta indietro.
0: Una Dacia Duster con il motore della Porsche.
1: Ma io devo andare in onda con una così. Vabbè, dai, annuncia la canzone, dai.
0: Pink Pony Club, l'ascoltiamo.

0: giorno, ma tra pochissimo ce ne andremo dritti dritti anche al parco acquatico Cavour. Fa un po' caldo, ci rinfreschiamo.
1: Sì, andiamo a salutare Stefano Federici, vediamo un po' come si è vestito oggi.
0: Beh, allora, addominale, costume, ciabatta, me lo immagino così.
1: Addominale, lui è abbastanza avanti con l'addominale, un po' glielo invidio. Tra poco ascoltiamo anche le previsioni del tempo, così diamo un'occhiata, dai. Va bene? Ok, non devi fare così con la testa, devi dire una cosa.
0: Va bene, capo, sì, capo.
1: Ma che scemo. Summer One.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
1: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti Epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Radio Number One Meteo.
5: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per questi giorni. Prosegue la quarta ondata di calore, i dati ancora non consentono di far luce sulla durata effettiva dell'evento. In effetti, nonostante le incertezze a lungo termine, c'è una buona probabilità che la calura possa protrarsi fino almeno a Ferragosto, tenendo sotto scacco non solo l'Italia ma gran parte anche dell'Europa meridionale. Continueranno quindi le attuali caratteristiche a dominare anche le prossime giornate: caldo estremo e temporali di calore. Attenzione però, perché l'anticiclone verrà lambito dalle correnti atlantiche che interessano l'Europa centro-settentrionale, e quindi da venerdì soprattutto al nord potrebbero esserci alcuni temporali, dunque un abbassamento delle temperature. Le massime dovrebbero portarsi dagli attuali 34-39 gradi ai 30-35, quindi da domani. Speriamo insomma che si abbassino un po' le temperature. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

0: agitare Coca-Cola a voce di Tommaso Paradiso, subito pronti per andare a farci un bel tuffo dove, Claudio?
1: Al Parco Cavour, a Valeggio sul Mincio. Stefano Federici, Stefano, ci sei?
2: Eccolo. Buongiorno, ci sono 33 gradi all'ombra, 37 quelli percepiti al sole. Buon mercoledì, buon 5 agosto, ciao Virgi, ciao Claudio, siamo in diretta dal Parco Acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Vi ricordo che saremo live dalle 13 alle 15 anche con lo Zio Nasti e Summer One. Come state?
1: Io bene, ma stai leggendo?
2: No, non sto leggendo.
0: È un copione.
1: Ma stai un leggendo copione. Un copione, cosa che stai...
2: Quello che mi hai scritto tu ieri dicendo non puoi sbagliare, grazie.
0: No, ma lui è uno bravo, non è come noi.
1: Certo, no, ma è partito tutto diretto. Ma ascolta una cosa, ma come si svolge il pomeriggio lì al Parco Cavour?
2: Dopo la diretta c'è l'Acqua Gym alle 15 e dalle 15.30 alle 18 l'animazione con lo speaker che avete in onda adesso e il DJ Max Anselmi con Radio Number One, protagonista ovviamente qui al Parco Cavour di Valeggio sul Mincio. Altre domande, Claudio?
1: Sì, c'è del materiale, quindi?
2: Sì, c'è la Valto davanti che sta facendo il video, si sta anche abbronzando perché c'è un sole che batte a chiodo. Sì. Hai messo la crema, tesoro? L'ha messa, perfetto. Figurati, poi c'è il mio amico Ivan, l'attore. Se volete raggiungere la Valto, dimmi.
1: La Valto mette la 60, la 60 coprente.
0: giusto, no, io mi raccomando.
1: È bionda, ma sì.
0: Noi bianche e bionde, è meglio evitare questo.
1: Valto poi ha quel colorino lì bianco cadavere sicuramente.
2: Claudio, c'è il mio amico Ivan che c'ha un altro grado di protezione.
1: Sì.
3: 90.
0: ma esiste? Voi scherzate, ma io ai 15-16 anni ho messo la crema 100, no?
1: Sì, no,
0: male.
1: ma io conosco Ivan, quindi quel 90 lì mi ha fatto venire i brividi. Va bene, dai, allora io vi auguro davvero una bellissima giornata, l'auguriamo anche a tutti i nostri ascoltatori, perché poi sai, a mezzogiorno ci collegheremo con l'IGV Club Santa Clara in Sardegna, no? Oggi pomeriggio al Parco Cavour, facciamo venire un po' le voglie ai nostri ascoltatori, giusto?
2: Esatto, dopo la Sardegna il Veneto, quindi ci sono più regioni collegate con Radio Number One e questa cosa mi strapiace. Vi aspetto in diretta dal Cavour.
1: Aspetta,
2: dalle 13 alle 15.
1: Ho ancora una domanda da farti.
2: Sì.
1: Io ho questo bigliettino qua. Qual è il posto del mio ombrellone? Dov'è che devo andare?
2: Anche questa mattina Virgi, Claudio lo sa perché gliel'ho detto nel fuori onda, mi hanno scambiato più volte per il bagnino, sono venuti con i ticket. Qual è il mio ombrellone? Qual è? Ma, la mia seggiola.
1: Ma lo sai perché, Stefano?
2: No,
1: perché
2: non lo so.
1: Sei figo come un bagnino.
0: Vedi, infatti io come outfit poco fa ho detto sicuro è con l'addominale, il costume e la ciabatta infradito.
1: Certo, è super figo di Radio Number One. Ciao Ste, ciao a tutti gli amici.
2: Ciao Virgi, ciao Claudio, vi aspetto dalle 13 live dal Cavour.
1: Ciao.

0: sia notte o che sia giorno. Il caldo.
1: Vabbè, assolutamente, assolutamente. Bisogna cercare l'ombra là dove c'è, per quello che in molte città stanno cominciando a togliere il pavé, l'asfalto e stanno piantando alberi. Perché ci vuole più ombra, ci vogliono più alberi. Però c'è anche la tecnologia che può aiutarci. Fra poco vi spieghiamo che cosa hanno inventato. In quale zona del mondo questa? No, possiamo scaricarla anche noi? Sì, sì. È un'app. Va bene, dai. Ok, siamo a posto così? Mandiamo.
0: Tra pochissimo.
1: C'è
0: prima.
1: Una grande canzone in arrivo? Sì.
0: Bravo.
1: Ah, va bene.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: servirà sempre di più se continuerà ad essere così torrida in generale l'estate, ma credo di sì, visto l'andazzo. Non è un problema solo in Italia, in generale in Europa,
1: sì, quindi nel
0: penso
1: mondo,
0: che ritornerà utile anche nelle prossime estati calde. Praticamente quest'app ti indica se esiste un percorso grazie a alberi, edifici, quant'altro, per arrivare alla tua destinazione percorrendo questa strada con più ombra possibile.
1: Bello, si chiama Shade Map e prova a risolvere insomma questo problema qua, calcolando insomma la posizione del sole, la posizione evidentemente anche di alberi e palazzi, per forza, in base appunto edifici, alberi e rilievi, prova a dirti quali sono le zone più riparate. Carina però questa cosa qua,
0: Sì, no, anche perché ci stavo pensando in realtà ieri sera, comodo ovviamente quando ci sono giornate come queste andare appunto al lavoro in macchina, ti metti lì, aria condizionata e insomma sì, certo fa caldo anche in macchina sotto al sole, però comunque non sarà mai come camminare per arrivare alla stazione o quant'altro. Comunque può essere utile anche in questi casi, se magari non hai la possibilità di arrivare in un luogo con la macchina, o comunque se è in centro città ed è scomodissimo spostarsi e devi prendere per forza i mezzi di trasporto, ti può essere utile per non svenire mentre sei alla fermata del pullman.
1: Allora dobbiamo dire che non è una cosa in tempo reale, non è come Google Maps, cioè tu praticamente vai a vedere, simuli non so la passeggiata che devi fare per esempio, e quindi in base alle informazioni che hai da Shade Map puoi organizzare la tua passeggiata o il tuo cammino nel modo più sicuro, cercando, non so, di avere già sul percorso la panchina all'ombra, la parte all'ombra. Quindi ecco, ripetiamo, non è proprio esattamente come Google Maps, perché sarebbe molto complicato dire ok, qui c'è l'albero, qua c'è l'ombra in base alla posizione del sole.
0: No, certo, ci sono giornate più lunghe, giornate più corte, quindi
1: quello le capirà.
0: Esatto,
1: qui.
0: Sì. Cambierà nel corso delle giornate comunque.
1: Provo a vedere se funziona. Soprattutto in città può essere una cosa interessante, no?
0: Dove non c'è ombra.
1: No, ho capito, ma anche in città da qualche parte c'è l'ombra, no?
0: È sicuramente più difficile da trovare, quindi questo serve proprio a far sì che si possano trovare dei punti strategici per non dover stare sotto al sole per tutto il tragitto.
1: Ci sarà anche un'app del vento, sì, questa c'è. Mi stavo collegando.
0: Buon vento.

0: appuntamento insieme a noi, Claudio e Virginia, ritorna domani a partire dalle ore 10, ma tra pochissimo Summer One direttamente dalla Sardegna, no?
1: Da Sardegna con gli amici dell'IGV Club, a domani, ciao!
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Cento Valli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Sono le 12:02, arrivano le news su Radio Number One.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Radio Number One Notizie.
14: Ben ritrovati da Danny Nardi. Vertice migranti, l'Unione Europea è compatta su Ceuta, promossa la gestione spagnola, ma resta il nodo dei controlli e dei rimpatri. I ministri degli interni europei riconoscono l'efficacia della risposta di Madrid alla crisi migratoria, tensioni però tra Spagna e Italia per la sospensione di Schengen. Milano, 13 auto coinvolte in un incendio, evacuato anche un albergo, è accaduto questa mattina in via Mauro Macchi all'altezza del civico 38, dove erano segnalate 3 auto in fiamme, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati il rogo si era esteso a più vetture e a causa dei fumi 130 persone di uno star hotel sono state fatte uscire dalla struttura per poi rientrare successivamente. Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio, condizioni stabili. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata a Noi Cattaro. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari, dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina a Carrara in un'azienda del settore marmifero. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante le normali fasi di lavoro. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici della prevenzione dell'ASL che indagano sulla dinamica. Studente italiano di 15 anni in carcere da 72 giorni a Malta, arrestato per procurato allarme bomba a scuola. Il giovane vive in una cella in isolamento sotto sorveglianza. La famiglia, violati i trattati. Sofia, Bulgaria, Nazi Skin assaltano l'hotel con adolescenti ebrei italiani. Un gruppo di neonazi cerca anche di forzare l'ingresso. La comunità ebraica di Roma, i nostri nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto, Paltrinieri sul podio e bronzo nella 5 km. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pelacani conquista il quarto oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pelligra nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
15: Negli GV Club in Sardegna.
16: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, a voi che siete in spiaggia, a voi che siete in pausa pranzo, a voi che siete in auto, ma soprattutto a voi due, Chiara e Emanuela, buongiorno.
2: Ma buongiorno Claudio, bentrovati, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Number One e al magnifico pubblico di GV Santa Clara. Siamo ancora qui, pensa che disdetta, ancora al mare a divertirci, a fare il bagno, è una vitaccia.
3: Claro. Veramente, qualcuno deve pur farla. Buongiorno anche da parte mia, come va?
1: Io tutto a posto, insomma, ti ho visto, ti ho seguito stamattina, insomma, stai facendo un vero e proprio tour de force. Cosa farai dopo queste tre settimane? Scalerai l'Himalaya, Manuela?
3: Ma hai altre domande, tipo, interessanti così? Poi

0: cielo. Quindi siamo pronti con i nostri sondaggi, gli appuntamenti ormai di casa di IGV Santa Clara e la musica.
1: Squinzagliatemi come se non ci fosse un domani.
0: Vai, vai in giro, vai in giro, prendili, tirali fuori direttamente dall'acqua. Intanto c'è la musica di Radio Number One, Annalisa con Canzone Siva.
2: Più di così. I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club. Summer One. L'estate di Radio Number One.

0: canzone estiva di Annalisa Perfetta su Radio Number One, IGV Santa Clara, in diretta dalla Costa Smeralda tutti i giorni dalle 12 alle 13. Claudio, stavo pensando, si stanno disputando gli europei di nuoto a Parigi, anche nelle limpide e cristalline acque della Senna, e mi è venuto in mente quando Tamberi 2 anni fa perse la fede sventolando il tricolore, caduto nella Senna e mai più ritrovato, chiaramente.
1: È vero, chissà se Paltrinieri nuotando questa mattina e arrivando terzo nei 5.000 l'ha vista la fede, magari sul fondo. Difficile, difficile con quel colorino.
0: Ma no,
1: lì.
0: Ma no, perché dicevamo è pulita, è limpida, quindi come non ritrovare una fede a 2 anni di distanza? Capita di perdere oggetti preziosi, capita anche di perdere una schedina vincente di una qualche lotteria. È quello che è successo a questo signore di Bitonto.
1: Bitonto, allora lui da anni giocava questa lotteria istantanea, sempre gli stessi numeri. Ve li diciamo perché è curioso, insomma, sono il 2, il 4, l'8, il 10 e il 51. Li ha giocati per tutta la vita e poi ogni tanto capita, ha vinto, insomma, ha trovato, insomma, una vittoria incredibile, 2 milioni di euro, ma c'è un ma, aveva già gettato per sbaglio questo biglietto nel secco per errore e quindi il sacco era già stato ritirato, era già finito in discarica, ma miracolosamente lo hanno recuperato. Una fortuna due volte, quindi, a vincere e a ritrovare il biglietto.
0: Hanno ripercorso a ritroso tutta la filiera di smaltimento dei rifiuti di Bari e circondario e hanno ritrovato questa schedina fortunata. Quindi la nostra Manu deve fare una sorta di lost and found, cioè andare a cercare qui in spiaggia le storie di chi ha vinto qualcosa, di chi ha perso qualcosa e poi l'ha ritrovato, perché secondo me dalla riffa di Capodanno a salire tutti quanti abbiamo vinto qualcosina nella nostra vita, quindi lei deve intercettare, insomma, le vincite più fortunate di IGV Santa Clara.
1: Sto pensando, tu hai mai vinto qualche cosa?
0: Un uovo di Pasqua.
1: Nuova di Pasqua, carino, io classica lotteria, no? Dell'associazione sportiva, qualche biglietto magari per qualche parco acquatico, per la piscina, robine così piccoline, però roba importante mai, purtroppo.
0: No, no, neanche io, neanche io. Intanto che la Manu va in giro, noi ascoltiamo Michael Bublé, questa è It's a Beautiful Day.

0: Lo è davvero un giorno meraviglioso anche qui GV Santa Clara Costa Smeralda con la Manu che sta raccogliendo testimonianze di vincite inaspettate, oggetti smarriti e poi ritrovati. Chi c'è con te, Manu?
1: Tra l'altro, cara Chiara, tu hai dei super fortunelli, perché sia io che Sergio La Bruna siamo abbastanza fortunati dal punto di vista dei gioca, vinci, gratta e vinci, super enalotto e cose così. Dopo ti raccontiamo, ma prima c'è Laura da Torino. Ciao Laura.
2: Ciao.
1: Allora, tu hai una particolarità, anche tu sei una bella fortunella.
2: Esatto, perché anche io qua ogni volta che compro un gratta e vinci, vinco sempre.
1: E sei data tipo una spiegazione per questa botta di fortuna?
2: Ma sicuramente avere un mindset sempre positivo attira cose positive.
1: Quindi basta pensare. Allora, io ho un amico in Canarias che si chiama Salomon, che ha la stessa tua fortuna. Cioè, tutte le volte che fa un gratta e vinci, lo vince. Sarebbe curioso mettervi insieme per capire se uno s'annulla con l'altro oppure se vincete una somma.
2: Dai, proviamo.
1: Dovrai venire in Canarias.
0: Oppure la prossima volta che vado a prendermi un gratta e vinci mi porto Silvia con me, vediamo se porta fortuna anche a me. Continuate a raccontarci anche con i vostri messaggi. Intanto su Radio Number One c'è Lenny Kravitz.

0: o la situazione più fortunata che avete vissuto giocando nella vostra vita, avrete vinto almeno una piccola cosa in una lotteria, scriveteci subito e poi se vi va fatevi già sotto con il messaggio dell'invidia alla fine del programma. Leggeremo o ascolteremo il più intrigante e il più cattivello.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooro-d'oro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One è

0: musica di Radio Number One, Talk to You, in diretta dalla Costa Smeralda, IGV Santa Clara. Chissà che uno nuotando nelle acque pulite e cristalline della Sardegna non trovi qualche oggetto prezioso. Perché stiamo parlando proprio di questo, oggetti smarriti, ritrovati, vincite particolari inaspettate. E allora Manu, con chi sei in compagnia?
1: Allora, volevo raccontarti un piccolo aneddoto in base a quello che hai detto. Allora, io uno dei primi giorni che ero qui ai GV Club ho perso un orecchino. Stefano Carboni, il nostro direttore, il giorno dopo va a fare il bagno, trova l'orecchino.
2: Vedi?
1: Appunto, per la serie botte di fortuna. Allora, bisogna fare attenzione sì a quelli molto fortunati con i grattevinci, ma bisogna fare attenzione anche a quelli molto portati per lo sport, tipo Riccardo, che ho qui vicino a me.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io non ho mai avuto la fortuna di vincere soldi o cose varie, purtroppo, però appunto sono stato qua un po' di tempo fa, 3-4 anni fa, e ho avuto la fortuna di vincere medaglie, coppe, in... modestamente solo quello ho vinto.
1: Che discipline sportive?
3: Ho giocato a calcetto, a tennis, ho fatto dei tornei di catamarano appunto e ho vinto queste cose.
1: Quindi lo dico a tutti gli ospiti di IGV, se dovete partecipare a una gara con lui, il ragazzo è questo qui, si chiama Riccardo, non partecipate se c'è lui perché non c'è speranza.
0: Continuiamo a cercare il Lost and Found nella spiaggia di IGV Santa Clara, lo facciamo con la musica di Radio Number One perché c'è Justin Bieber con Friends.

0: Friends. Justin Bieber con Friends su Radio Number One. Claudio, io so che tu ogni giorno non vedi l'ora che arrivi il momento della freddura, perché c'è da morire da ridere, anche perché ci rinfreschiamo un pochino.
1: Sì, assolutamente, ma non dalle 12, addirittura da prima, da quando vado in onda alle 10 dico sì. Non vedo l'ora che arrivi Fuego, giusto? Anche il nome mi sembra caratteristico.
0: Fuego, sì, Fuego, ma me lo scrive già dalla mattina su WhatsApp, Claudio, sì. Ma a che ora c'è oggi? Fuego, certo. Il momento è arrivato. Ecco, sì,
2: falso come i soldi del Monopoli, Claudio. Audio chiare, guarda.
1: Ma non è vero.
2: Non già parole. Una standing ovation per Fuego e la sua freddura bollente.
3: Grazie, troppo buoni come dei cioccolatini. Allora, incendio in una serra, panico. Oddio, a un certo punto una pianta. Si salvi a chi può.
0: No, è terrificante, terrificante. Di male in peggio, meno male che ne sono rimaste due. Chiudiamolo qua a questo momento, Claudio. C'ero

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Summer One, qui su Radio Number One, collegati con l'IGV Club Santa Clara in Sardegna. Allora abbiamo un messaggio per il nostro Fuego che ci sta ascoltando dalla spiaggia dopo la freddura. Ecco il messaggio.
2: Terribile, lapidatelo quello, tenetelo sott'acqua, mettetelo sotto la sabbia, fate qualcosa, fatelo sparire. Ciao Roberto.
1: Questi messaggi che arrivano da casa. Allora continuate a mandare i messaggi dell'invidia se vi va, per i nostri amici che sono in spiaggia in questo momento, che ci ascoltano dalla Sardegna, e anche rispondendo al sondaggio del giorno, insomma quella volta che siete stati davvero molto molto fortunati. 393 444 0444.
3: Summer One in diretta dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 12.41 in diretta da IGV Santa Clara Costa Smeralda, questa è Radio Number One con Manuela Doriani, Chiara Papanicolaou, il nostro Claudio Chiari, vincite straordinarie che vengono raccontate anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, abbiamo una vincita in lire, dunque torniamo indietro di qualche anno, ascoltiamo.
2: Ciao, io nel lontano 96 ho vinto una scommessa. Io premetto che non scommetto mai se non so di vincere. Ho vinto, non vi sto a spiegare la scommessa, ma ho vinto una notte all'Hotel de Paris di Monte Carlo. È stata una roba pazzesca, perché poi io sono una persona normalissima che non frequenta questo tipo di luoghi, e era tutto pagato, ma se volevo entrare dentro al casinò avevo un ingresso libero dove potevo fare quello che volevo, ma utilizzando ovviamente i miei soldi. E quindi ai tempi c'erano ancora le lire, io investii quelle 100.000 lire per giocare, non sapendo assolutamente nulla di gioco, e in casinò mi rimasero 2 o 3 gettoni e feci un tentativo proprio casuale per finire questi gettoni nelle slot, quelle giganti, quelle che puoi tirare anche con la manovella pesandoti sopra, e ho vinto 4 milioni delle vecchie lire. Direi che è meglio di così, se muore. Ciao.
1: 4 milioni, mamma mia ragazzi.
0: Io mi aspettavo che andasse a finire malissimo, invece scommessa vinta e poi anche alle slot machine quel che è. E abbiamo dei racconti anche qui dalla spiaggia, Manu.
3: Allora, la nostra amica avrebbe tutte le carte in regola per essere la campionessa del giorno, ma no, non è così, perché il campione ce l'ho io, si chiama Giacomo.
4: Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, sono Giacomo d'Alessandria.
3: Allora, cosa ha vinto Giacomo d'Alessandria?
4: Un viaggio alle Maldive per una persona.
3: Come hai fatto, si può dire?
4: Una lotteria. Cioè, tornando da un viaggio alle Maldive, siamo stati invitati da questo tour operator, lotteria, vinto il primo premio.
3: Bel culo. Però da sé, sì. Però da solo vuol dire che l'altra persona deve pagare.
4: Vabbè, ne vale la pena lo stesso, comunque.
3: Comunque sì, è un bel regalo. Direi che lui è il campione, cosa ne dite voi?
0: Sì, se la gioca con la nostra amica che abbiamo appena ascoltato. Direi due gran belle vincite e vittorie. Su Radio Number One, adesso The Black Keys con Lonely Boy.

0: Kiss con Lonely Boy su Radio Number One alle 12.46. Siamo arrivati anche oggi all'altro appuntamento immancabile qui da IGV Santa Clara, il momento della dedica speciale. Sei in compagnia di chi, Manu?
1: Allora, sono in compagnia di Alfonso e Alessandra, che sono due genitori, sono di Napoli. Chi faccio parlare dei due? Ciao, benvenuti.
2: Benvenuto. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti. Alessandra, magari ve la ricordate, è Nash Ventura. L'abbiamo conosciuta l'altro giorno.
2: Non è andata bene.
1: Non ci sono giornate.
2: Oggi è una bellissima giornata, però, perché facciamo gli auguri a Sara, nostra figlia, sì, che compie 16 anni, e gli auguriamo il meglio di questa vita, che cresce con me perché è unica, è speciale ed è bellissima, e l'amiamo tantissimo.
1: Che bello! E noi gli dedichiamo Elodie con Affari Spenti. Devi dire qualcosa, Alessandra?
3: Auguri, Sara!
1: E Nash Ventura! E Elodie!

0: Madondola.
1: Affari spenti, Elodie su Radio Number One, un sacco di vincite importanti abbiamo raccolto dalle tutte queste testimonianze. Io sono ancora al palo col mio uovo di Pasqua vinto quando avevo 8 anni. Che cosa hai da raccontarmi, Claudio?
2: C'è qualcuno che ci fa ricordare che una volta c'era la schedina, senti qui.
3: Beh, io allora non so se è stato fortuna, è stata fortuna, perché anni fa io e mio amico abbiamo giocato la schedina e abbiamo fatto, siccome avevamo messo delle doppie, abbiamo fatto una domenica 2-12 nella stessa schedina. Il problema è che i 12 quella domenica lì li hanno fatti praticamente tutti, abbiamo vinto tipo 10.000 lire o 12.000 lire.
2: Una fortuna dunque solo sfiorata, va così, va così.
1: Sarà stata una giornata particolarmente facile da azzeccare, chissà quali partite c'erano. Su Radio Number One ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorri Scusa Lo Siento.

0: notte dei pinguini tattici nucleari, giunge il momento dei saluti, anche per oggi è andata.
1: Esatto, e dei ringraziamenti a Stefano Carboni, a Sergio Labruna, a Luca, Claudio Chiari, Chiara
0: lei?
1: Oh, no, è letale, non ci riesce nessuno.
0: Prova con tre tigri contro tre tigri.
1: Tre tigri contro tre tigri. Chiara, Papa, Nicolao!
0: Emanuela Doriani! Claudio, noi ci ritroviamo domani!
2: Domani,
1: che
2: piccolo,
1: fa anche rima!
2: Piccolo messaggio dell'invidia, che poi dell'invidia aggiunto. Non è. Stefania da Milano dice: perché chiedete il messaggio dell'invidia? Io vi voglio troppo bene e non provo invidia per voi. Pace sia, ragazzi!
1: Vogliamo bene anche noi,
0: perché anche noi torneremo dalle vacanze e anche lei a un certo punto andrà. E noi non la invidieremo.
2: A domani, ciao!
1: Ciao! Ciao. I giorni più belli
3: dell'anno. Age of the Club, Age of the Club. Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: A Radio Number One, l'una in punto. Ci fermiamo un attimo per le notizie e poi torniamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri.

0: gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
5: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
4: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un dodicenne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
6: L'orgoglio della fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Vellì, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito, la parte lo merita il vincitore, il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù. tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
12: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
13: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
14: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
12: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
15: Summer One,
16: l'estate di Radio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: eccoci tornati, perché durante la mattinata ci siamo collegati con Claudio e Virginia. Siamo in diretta dal Parco Acquatico Cavour in Veneto, in provincia di Verona, a Valeggio sul Mincio. Com'è la situazione invece in Lombardia, caro zio Nasti? Com'è questa canicola?
1: Non me ne

0: mi chiedi come va? Ma io vengo vengo a prenderti di persona, vengo a prenderti. Senti
1: perché
0: un po'.
1: Tecnicamente le persone in acqua stanno meglio del sottoscritto. Tu hai l'aria condizionata, loro invece hanno l'acqua che bagna i loro splendidi corpi. Quindi prendiamo la linea dal Cavour, due ore con Summer One, con Stefano Federici e con lo zio Nasti, pronti per tuffarvi con noi nella nostra programmazione. Punto di domanda, cosa abbiamo come primo disco di oggi?
0: Abbiamo un discone, uno di quelli più belli di questa estate 2026. Allora si parte con Gaia, Bossa Nostra.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Gaia, bossa nostra su Radio Number One. Estate che, guarda, sta prendendo una piega, specialmente per Federici che è al parco acquatico Cavour, coi piedini nell'acqua, immagino.
1: Sta prendendo una caldissima piega, la temperatura supera i 36 gradi, quella percepita al sole, siamo intorno ai 38-39, quindi si sta bene a mollo. Io sono in compagnia del piccolo Francesco dalla provincia di Milano. Ciao Francesco, buon pomeriggio, ascoltatore di Radio Number One, come la nonna che è rimasta a casa.
2: Ciao nonna!
1: Come si chiama la nonna?
2: Rita.
1: Rita, da Milano, che sicuramente ti starà ascoltando. Vuoi lanciare un messaggio così d'amore alla nonna? Gli vuoi bene?
2: Ciao nonna, io qua sto bene e spero anche te.
1: Perfetto, quindi salutiamo la nonna, salutiamo anche il piccolo Francesco. C'è un altro compleanno da festeggiare, siamo in provincia di Bergamo. Questa volta c'è lo zio dello chef Fabio che compie gli anni, sono 69 anni oggi, quindi salutiamo dal parco acquatico Cavour lo zio Salvatore, augurando a lui il meglio. Augurissimi!
3: Auguri!
1: Auguri Salvatore! Zio Nasti,
0: sì.
1: Come stai tu invece? Quando compi gli anni?
0: Bene,
1: quando è il tuo giorno?
0: No, a me è a 7 di novembre, quindi io sono...
1: 7 di novembre,
0: sì,
1: ci arriveremo.
0: Sì. Io arrivo dopo Halloween, ci sarà un perché. Vabbè, comunque, torniamo a te che sei in un parco acquatico stupendo, che sei con i piedini in ammollo, un po' di sabbia, soprattutto con i cocktail, con i gelati, e così con un sacco di gioventù, perché immagino che ci siano un sacco di giovani che hanno finito la scuola e quindi stanno lì a
1: sì,
0: popolare il parco.
1: Esatto, ma tu hai messo delle telecamere per spiare il movimento del parco acquatico oppure l'hai tirata a caso e l'hai azzeccata pieno?
0: No, l'ho azzeccata perché anni e anni e anni di esperienze dei parchi acquatici sulle spiagge, so che durante l'estate sì, noi diciamo a over 20-25. Ti piace noi over 25?
1: Sì, noi over, stra over.
0: Con ottimismo. Sì. Noi dobbiamo comunque lavorare, ti puoi permettere ogni tanto di fare una gitarella. Invece loro tutta l'estate ce l'hanno libera.
1: Esatto, tu hai detto una parola saggia, noi over 25, invece io ti racconto una cosa, anzi approfondiremo magari questa notizia tra poco, parleremo della generazione Z, che è la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni, quindi tra poco approfondiremo anche questa notizia qui al Cavour.
0: Va benissimo, sono proprio curioso di sapere sta cosa, perché secondo me è vera, verissima. Intanto ci ascoltiamo Nat James con il nuovo, si intitola The Mess.

0: Nate James, The Message su Radio Number One in questo bellissimo pomeriggio di mercoledì 5 di agosto. Torniamo a fare un tuffetto, no, torniamo a collegarci con Stefano Federici. Beh, virtualmente, dai, un tuffetto.
1: Vi accompagno io nella fantastica acqua di Palma Beach, siamo in diretta dal parco acquatico Cavour e ti dicevo prima che la generazione Z risulta essere una generazione che non ha intenzione di impegnarsi, quindi ti chiedo a quale età tu hai avuto la prima fidanzata, zio?
0: Wow, credo 14 anni, così.
1: Pazzesco, 14 anni, eri già avanti.
0: Perché tu scusa, cioè, no, adesso sempre io, ma te invece?
1: 13.
0: Allora, fai quello che... Io, sì, dai, comunque erano quella l'età, 13-14 anni, la prima fidanzatina, tra virgolette, ufficiale, anche se io già... Sì,
1: te l'ho chiesto, caro Nasti, perché guardando i dati demografici e sociali, i dati contemporanei, il verdetto parla chiaro, la generazione Z è una delle generazioni più single dell'ultimo periodo storico e c'è stata un'indagine fatta da YouGov alcuni mesi fa ed è risultato che il 50% dei giovani tra i 18 e i 34 anni in Europa vive praticamente una situationship anziché una storia d'amore tradizionale, quindi sì, mi quasi fidanzo, però sei libera di fare quello che vuoi quando io magari non ci sono, oppure se io non ci sono non preoccuparti, ti dico che sono andato a giocare a calcetto e magari invece... Preso
0: allora, promiscuità.
1: Ecco, bravo, no, così. Bravo, hai azzeccato il tutto.
0: Ma secondo te internet e i social c'entreranno qualcosa?
1: Sì, ma giusto, i maggiori così, responsabili, eh? Ma anche alcuni programmi televisivi in cui le coppie hanno delle esterne, magari il martedì con una, il giovedì con un'altra, il sabato con un'altra, quindi poi tutti si sentono così motivati ad interpretare quello che hanno fatto gli altri, no?
0: Guarda, io quelle cose lì mi rifiuto di guardarle, non ce la faccio.
1: Non è vero, non è vero.
0: Non ce la faccio, non ce la faccio. Com'è andato il falò, l'ultimo?
1: Te lo racconto dopo perché non l'ho ancora visto, vado a riguardarmelo.
0: Va bene, e voi soprattutto cosa ne pensate? 393-444-0444, un po' di messaggi. Ma voglio vedere un po' i punti di vista, specialmente dei giovani,
1: Sì, aspettiamo i vostri messaggi.
0: Intanto torniamo alla musica, perché questo Summer One, che significa Radio Number One, con tutti gli speaker collegati praticamente da destra a manca, è sempre comunque con un minimo comune denominatore, la nostra musica.

0: Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Summer One. L'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Scarica l'app di Radio Number One. Disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One è dove vivi tu. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: Malika Ayan con Animali Notturni, con quella voce lì che a me mi fa sciogliere, lo dico a me mi e lo sottolineo, non so se anche tu Federici sottolinei la me mi quando c'è qualcosa di veramente...
1: No, tu lo sottolinei perché sei un vero animale notturno, uno dei pochi rimasti, quell'animale che durante la notte va alla ricerca della preda.
0: No, aspetta, prima che arrivino mille messaggi, a me mi in italiano una volta era proprio scorretto.
1: Sì, no, poi... ti pigliavi anche quel ceffone dalla maestra alle elementari, ecco, esatto. Poi quel pizzicotto alle medie, alle superiori è direttamente bocciato.
0: Esatto, invece una quindicina d'anni fa l'ha sdoganato anche l'Accademia della Crusca, quindi se andate a cercare, hanno, lo so che suona male, però in italiano è diventato corretto anche usare a me mi, è un rafforzativo, vabbè, piccola nota, se no poi dicono ma come fate questi errori, voi che andate in onda fate questi errori, bene, l'abbiamo detto.
1: Torniamo. Grazie per il rafforzativo professor Nasti, so che stavi dicendo torniamo alla generazione Z, esatto. Che è la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni. Tu hai detto che la prima fidanzatina l'hai avuta a 14 anni, quindi ti sentivi particolarmente preso, impegnato?
0: No, innamorato, libertino? Perso, ecco, diciamo che facendo già il DJ da ragazzino era un po' difficile essere fedeli, mettiamola così.
1: Ah, le hai mixate tutte le canzoni?
0: Perché tu no invece?
1: No, io facevo il vocalist, non mettevo dischi, quindi no. Però insomma ho capito dove vuoi andare a parare. Comunque guardando i dati demografici e sociali, il verdetto parla chiaro. La generazione Z è una delle generazioni più single dell'ultimo periodo storico e questo è il primo argomento del Summer One di questo mercoledì.
0: Allora ti leggo un messaggio di Massimiliano che scrive: ciao, la generazione Z ha capito tutto, lo dice uno della generazione X. Allora, intanto chiariamo una cosa, generazione Z sono quelli che vanno da 14 anni, diciamo dai 15 ai 30, dai, così capiamo un po' più,
1: sì,
0: più facilmente,
1: sì,
0: la cosa. 15-30 anni, cioè quelli giovani, dai, quelli che sono ancora lì, che stanno finendo la scuola e iniziano a lavorare.
1: Io un po' di giovani ce le ho davanti, quasi quasi la domanda gliela faccio.
0: Sì.
1: Allora, non so se avete ascoltato il dibattito, la generazione Z, quella che va dai 14 ai 30 anni, è la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni. Voi siete fidanzate oppure siete libere, single? Tu sei fidanzata, quanti anni hai?
2: 13,
1: quindi non fa ancora parte della generazione Z, hai visto? 13 anni e fidanzata, da quanto?
2: Da un mese.
1: Da un mese.
0: Bello, che bello.
1: Le altre tre invece, single o fidanzata?
2: Single.
1: Single o fidanzata?
2: Single.
1: Single o fidanzata?
2: Single.
1: Perfetto, quindi su 4 la 13enne è fidanzata, le altre invece un po' più grandi no. Hai visto?
0: Quindi vedi che allora c'ha ragione questa tua ricerca, ha ragione a livello di percentuale, il 25% fidanzato e il 75% no.
1: Esatto, bravo, anche un professore di matematica era Zio Nasti,
0: io mi scollego
1: così,
0: perché già lo invidio che è in costume al sole, poi devo anche sentirmi... Hai capito Federici? Vabbè, Federici, caro,
1: sì,
0: visto, allarga un po' l'indagine e fammi sentire anche delle voci di generazione X.
1: Allora, abbiamo casualmente una persona di 20, di 29, single oppure fidanzata?
2: Single.
1: Hai visto? Aspetta,
0: rientra
1: vado
0: ancora
1: dal bagnino. Il bagnino, quanti anni ha il bagnino? Vai.
3: 35.
1: Single o fidanzato?
3: Single.
1: Anche lui, cioè, sono tutti single qua.
0: C'è un problema però.
1: Sono tutti single.
0: Qui mi sa che c'è un problema di fondo, facciamo così. Ascoltiamo un bel pezzo, poi ne riparliamo un attimo.
1: Sì, ne riparliamo perché ci sono altre ragazze single che ci stanno guardando, Nasi. Ragazze, ha detto ragazze.
0: Torniamo tra un attimo e ne riparliamo. Prima però Darin con Electric.

0: scossa elettrica di Darin su Radio Number One. C'è questa discussione in corso sul fidanzato sì, fidanzato no, questione che riguarda soprattutto i giovani, ma da quello che capisco anche di quelli con qualche annetto in più, giusto Stefano?
1: Esatto, quindi siamo partiti con la generazione Z, che a quanto pare, secondo questa ennesima ricerca, sarebbe la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni, ma non solo quelli della generazione Z, anche quelli che magari hanno un annetto o due in più sono single. Me lo diceva Sabrina di Roma. Ciao Sabrina, buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Quindi single a tutti gli effetti da quanto?
2: A tutti gli effetti da circa 6 mesi.
1: 6 mesi, hai mollato tu lui oppure sei stata mollata? Posso così?
2: Diciamo che era una situazione un po' tossica, ecco.
1: Quindi vi siete lasciati che è meglio stare ognuno per i fatti suoi. Perfetto. Quindi da Roma andiamo a Benevento. Sara, buon pomeriggio. Come stai?
3: Bene, grazie.
1: La tua situazione sentimentale ad oggi?
3: Da un anno single.
1: Da un anno felicemente single. Sei stata tu a mollare lui oppure il contrario?
3: Io.
1: Quindi hai visto, zio Nassi, sono tutte single qui.
0: Sì, ho capito.
1: Tutte single.
0: Cambiate il
1: Ma
0: nome
1: ce n'è
0: del...
1: una, Scusa, una fidanzata, ce l'abbiamo? Una fidanzata, posso? Un secondo, vado con i piedi a mollo, zio Nassi, ecco
0: guarda,
1: qua.
0: Scusa,
1: riesco allo scoperto, sì, come sì. Ti chiami, da dove vieni?
4: Arianna, da Rovereto.
1: Tu sei fidanzata, perché ti ho visto arrivare in compagnia, da quanto?
4: E ho 9 anni.
1: E cosa pensi di tutti questi giovani che non vogliono fidanzarsi, perché secondo te?
4: Hanno ragione.
1: Perfetto, tornerai subito, tornerai subito al quartier generale prima di essere menato dal fidanzato. Grazie, gli hanno fatto l'applauso. Ridò la linea a te, zio Nasti, che tra un po' mi sparano.
0: Grazie, voi continuate a messaggiare 393-444-0444. Intanto Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Singolo fidanzati, questo è il dilemma. E tra poco torniamo da Stefano Federici al parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio. Statemi lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: grande canzone Ricky Martin dal 1995 con Un, Dos, Tres, che poi assomiglia molto a Federici, Ricky Martin. Forse non tutti sanno, perché magari non ti conoscono di persona, ma
1: è
0: non
1: uguale.
0: Tutti sanno. Guarda che ci avete la stessa. Chi è che ha detto uguale?
2: Ivan, sono uguale a Ricky?
1: Preciso?
0: Ma allora non mettete in dubbio questa cosa, perché molti di voi non l'hanno visto di persona, la fisicanza è quella.
2: Va bene, io ti ringrazio naturalmente per questo spot pubblicitario cortesemente arrivato dalla Lombardia. Quindi noi torniamo a parlare della generazione Z. Secondo questa ricerca sarebbe la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni. Zio Nasti, con il tuo permesso torno in acqua, perché le persone sono lì.
0: Ci quelli da intervistare, altro, prego.
2: Quelli da intervistare sono in acqua. E allora chiedo a questa coppia meravigliosa, sposata da quanti anni? Da 12 anni, perché secondo voi i giovani d'oggi della generazione Z non si vogliono più impegnare?
3: Allora, due risposte. La prima è perché a casa si sta bene con mamma e papà che fanno tutto per te. E la seconda è che probabilmente, vedendo come la coppia dei genitori piano piano negli anni si sfascia un pochino, dicono: ma perché io devo arrivare, esatto.
2: Il marito è d'accordo con quello che ha detto?
4: Ora con mia moglie al 100%.
2: Perfetto, perfetto. Sempre, sempre.
0: Perché, fai divorziare
2: perché
0: tutti.
2: Prima mi ha fatto l'occhiolino, forse ho sbagliato, il sole, forse il sole. Hai sentito, zio Nasti? Quindi queste sono le due teorie della signora.
0: Beh, io ho sentito benissimo. Allora, sulla prima teoria dico si può anche essere fidanzati stando a casa con i genitori. Sulla seconda devo dirti che hanno ragione, cioè li vedi, no? Che più coppie ormai magari si sfaldano un po' e quindi l'esempio non è dei migliori.
2: È vero, quindi i giovani tengono d'occhio soprattutto l'esempio dei loro genitori e da qui poi sviluppano dei pensieri che li portano a restare single. Ottima teoria, bravo zio.
0: Brava la ragazza, brava la
2: brava
0: signora
2: anche la
0: che,
2: signora insomma, e bravo il marito che gli ha dato ragione, continua a dargli
0: ragione. Per divorziare, tra l'altro.
2: No, 12 anni. Ha detto di sì la signora. Ma per colpa della signora o del marito? Ha detto 3 mesi ancora e poi grazie naturalmente per i sorrisi e per la simpatia. Cosa dicono invece i nostri ascoltatori? 393-444-0444.
0: Tra poco i vostri messaggi, subito c'è Ugel insieme a Ultranate, il pezzo dell'estate.

0: Mosmi di Piglie, credo si pronunci così, non sono esperto. Uno che è esperto invece Federici, che sa tutte le lingue cosa ridi?
1: Sì, di francese soprattutto in compagnia dell'Ale Valtolina, che lei è una professoressa di francese. Scopriamo la domenica in francese, la pronuncia corretta è?
2: Dimanche,
1: il titolo è?
2: Dimanche.
1: Avete sentito? La pronuncia perfetta è quella della Valto qui al Cavour. Sono le 13.52, siamo rigorosamente in diretta, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme con la generazione Z. Abbiamo detto più volte con lo zio Nasti che sarebbe la generazione con il più alto tasso di single degli ultimi anni, e abbiamo verificato, caro zio. Sì, 75% delle persone presenti oggi è single, quindi non puoi neanche fare Temptation Island.
0: No, capito, però qui stiamo capendo che non è soltanto quella generazione lì, ma anche la nostra.
1: Sì, più si va avanti e più le persone vogliono restare single, libere di poter fare quello che vogliono, senza magari essere controllate, senza avere orari, senza avere qualcuno che magari ti dice: a che ora sei tornato ieri sera? Non t'ho sentito perché dormivo, t'ho preparato da pranzo cena, non sei venuto perché? Quindi loro restano single e non hanno questi problemi.
0: Intanto fammi salutare la Ale, che pensavo di trovare qui, invece è al parco anche lei, alla spiaggia lì a mettere
2: torna
0: i piedi.
2: Domani
0: va bene. Allora ci fermiamo giusto un attimo, poi torniamo e vediamo un po' di mettere il punto sulla situazione single e fidanzati, va bene?
1: Va benissimo, zio.
0: A tra poco.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One,
4: in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta su

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
2: Mancano 2 minuti alle 14 a Radio Number One. Tra poco torniamo, statevi lì!
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Medio Oriente, sono stati fatti molti progressi e un accordo è possibile oggi o domani. E quanto ha detto Donald Trump poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One a Los Angeles. Ma Teheran ha smentito. Gli Houthi yemeniti, intanto sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato invece di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Milano, 13 auto sono rimaste coinvolte in un incendio, evacuato anche un albergo. È accaduto questa mattina in via Mauro Macchi all'altezza del civico 38, dove erano segnalate 3 auto in fiamme, ma quando i vigili del fuoco sono arrivati, il rogo si era esteso a più vetture e, a causa dei fumi, 130 persone di uno Star Hotel sono state fatte uscire dalla struttura per poi rientrare successivamente. Bimba di 6 anni azzannata da un cane randagio, condizioni stabili. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata a Noi Cattaro. Subito soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari, dove è in osservazione nel reparto di rianimazione. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina a Carrara in un'azienda del settore marmifero. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante le normali fasi di lavoro. All'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine e i tecnici della prevenzione dell'ASL che indagano sulla dinamica. Sono in corso da ieri sera a Torino le ricerche dei vigili del fuoco dopo che un'auto è finita nel Po all'altezza di Corso Moncalieri durante un inseguimento con la polizia. Nella vettura, secondo i primi accertamenti, c'erano 4 persone. Da quanto si apprende, il conducente non si sarebbe fermato all'ALT e nel tentativo di sottrarsi al controllo ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume in un tratto in cui non c'era parapetto. Una persona è stata fermata. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto, Paltrinieri sul podio e bronzo nella 5 km. Ieri giornata trionfale per l'Italia. Chiara Pelacani conquista il 4° oro nel trampolino 3 metri, argento per Conte e Pellegra nel sincro dalla piattaforma, mentre Taddeucci e Caponi firmano oro e bronzo nella 10 km di fondo. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Olivia Dean, Baby Steps su Radio Number One. Ci torniamo a collegare con il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Stefano, facciamo un po' la quadra sulla situation.
1: Beh, la quadra sulla situation è questa: praticamente non è one match, ma vincono nettamente i single, 75% contro i restanti pochi fidanzati presenti oggi pomeriggio. Quindi si chiude così il sipario alla prima news. Tra pochissimo, invece, tornando a parlare di single o fidanzati, parleremo anche delle vacanze, perché da single oppure da fidanzati gli italiani amano andare in vacanza. Ma quanti giorni servono per staccare davvero la spina? Perché il weekend non basta.
0: Ma io ho già la risposta. Se vuoi,
1: vai, dimmi.
0: 360-62 all'anno.
1: Diciamo che alcuni esperti tra poco ci forniranno un approfondimento. Non è quel numero lì, anche se io condivido appieno la tua teoria.
0: Allora, ragazzi, ognuno c'ha i suoi numeri adesso. Voglio entrare nel merito. Vabbè, io prima di passare a questo argomento volevo chiudere quell'altro, che c'è un messaggio che secondo me fa una bella fotografia della situazione. Te lo faccio ascoltare, lo facciamo ascoltare anche a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Radio Number One, sono Sara. Secondo me si fidanzano meno, perché comunque escono molto meno rispetto a noi adulti quando eravamo giovani, e socializzano poco tra di loro, quindi sostanzialmente non si conoscono neanche. Secondo me è anche quello. Ciao, buona giornata.
0: Io direi che ha fatto una fotografia abbastanza, come dire,
1: sì, ci ho messo il flash. Giusto.
0: Quindi dobbiamo fare un appello: uscite, andate in giro, divertitevi, andate a trovare Federici al parco acquatico Cavour, che si sente solo.
1: Esatto, anche perché nella puntata di oggi parleremo sì di Generazione Z, tra pochissimo anche di vacanze, ma vi ricordo che con te saremo in diretta anche nella giornata di domani, in quella di venerdì e in quella di sabato, tra le 13 e le 15 dal parco acquatico Cavour.
0: Sei sicuro? No, dico certo, assolutamente, anzi fino a sabato ti accompagno alle vacanze. Va bene!
1: È vero, perché poi io dal lunedì sarò effettivamente in vacanza, non so se tu lo sai, ma te lo anticipo.

0: Non ne sbaglia una Madonna con Densetteria, il nuovo su Radio Number One, Everybody, e la sta ballando anche Stefano Federici, però con i piedini nell'acqua, e questa è scorrettezza.
1: Esatto, sono le 14:14 in questo istante, in diretta da questo fantastico parco acquatico, il Cavour. Siamo in Veneto, in provincia di Verona, il paese è Valeggio sul Mincio, quindi vi aspettiamo oggi, domani, dopodomani e sabato, sempre in diretta su Radio Number One dalle 13 alle 15. Con te, Zio Nasti, stavamo parlando prima della generazione Z, quindi single, il 75% di questo parco acquatico è single, fidanzati pochi, però gli italiani amano sia da single sia da fidanzati andare in vacanza. Quindi come te, lavori tutto l'anno, sei stressato, preoccupato e allora hai bisogno di staccare la spina. E alcuni esperti ci raccontano quanti giorni dovresti staccare questa spina per tornare poi dalle vacanze riposato mentalmente. Tu un numero l'hai detto?
0: Certo, 360-61 giorni all'anno ti danno modo di lavorare quei 4-5 giorni che rimangono, pam pam pam, benissimo.
1: Questo 360-361, caro direttore artistico Stefano Carboni, è farina solamente del sacco di Nasti. Io sono d'accordo con quello che dicono gli esperti, leccando sì. Un pochino, no?
0: Sì, dimmi.
1: Quindi,
0: dimmi.
1: Staccare davvero questa spina richiede più tempo del previsto, non basta il weekend, ma soprattutto richiede quella buona dose di disconnessione attiva, e gli esperti dicono che servirebbero almeno 8 giorni per tornare più rilassati e mentalmente pronti a ricominciare. Quindi da 361-360 solamente 8 giorni.
0: No, scusa, tu mi stai dicendo che in un anno di lavoro cioè al massimo si devono fare almeno 8 giorni?
1: Questo è quello che dice la scienza. Secondo la scienza servono almeno 8 giorni per rigenerarsi davvero.
0: Mandali a lavorare questi della scienza, ma davvero però. Non che stanno lì imboscati negli studioli a giocare a battaglia navale un computer contro l'altro e poi fanno ste indagini. Sì, li mandiamo noi. Vabbè, vediamo un po' cosa ne pensano i tuoi ospiti.
1: Va bene, il relax, dicono sempre questi esperti, non è automatico, corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente e servirebbero almeno 8 giorni. Se poi tu ne vuoi fare 2-3 in più, non dicono di no, però dagli 8 in su per rigenerarsi.
0: Va bene, allora intanto voi che state ascoltando Radio Number One potete messaggiare al 393-444-0444 mentre Stefano Federici raggiungerà degli ospiti del parco acquatico Cavour per sapere loro cosa ne pensano. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo, tra pochissimo tornerò a pucciare i piedi in acqua.
0: Ecco, ogni scusa è buona perché deve andare a raggiungere gli altri che stanno facendo il bagnetto. No, è vero, è lavoro, vabbè.
1: È verissimo, cioè te lo posso assicurare, è verissimo. Cioè tutti gli ospiti sono in acqua, le temperature si erano i 40 gradi, te credo.

0: Nico Santos, All Time High. Vacanze di quanto? Di 2 giorni, 8 giorni, 2 mesi? Diccelo tu, vate.
1: Diciamo che gli esperti, almeno la scienza, dice che il nostro corpo e la nostra mente necessitano, secondo questa ricerca, di almeno 8 giorni di vacanza quando si è stressati, per poi tornare al lavoro carichi. Però abbiamo delle ragazze presenti qui al Cavour che giustamente dicono: no, 8 giorni sono pochi, giusto?
2: Sì, sono pochi.
1: Quanti giorni, bravo, quanti giorni
0: servono? Ha ragione.
1: Si fa ridere perché lei non ne fa 8, ne fa 80, giusto?
2: Sì, sì. 15 giorni, secondo me, belli pieni.
1: 15 giorni belli pieni. Lei è tua sorella? Quanti giorni servono a te per tornare carica al lavoro?
2: Anche di più. Sì, sì. Più di 15 giorni.
1: Quindi facciamo 21 giorni, 3 settimane. Quindi dal reparto sabbia mi sposto, caro Nasti, al reparto acqua. Abbiamo altre 2 ragazze da intervistare. Quanti giorni servirebbero per tornare dopo le vacanze belli carichi al lavoro?
3: Almeno 10 giorni.
1: Almeno 10 giorni per lei?
3: Uno ben organizzato.
1: Un solo giorno? Ma la scienza dice no, non basta per staccare la spina. Almeno 8. Lei fa quanti mesi?
3: 2 mesi di vacanza.
1: Oh, no? È passata finalmente da un giorno a 2 mesi. Basta. Voleva far bella figura all'inizio, poi no. 2 mesi di vacanza si fa la signora, hai capito?
0: Fa benissimo. Io direi che è lei l'esempio da seguire, mica gli altri. Un giorno, ma che è sta crucca, sta canovista? Ma che si fa? Buttala fuori dal parco, subito, a casa, a lavorare.
1: Torniamo tra poco e torneremo naturalmente a parlare di scienza e sicuramente di giorni di vacanza indispensabili per staccare la spina.
4: Summer One, l'estate di Radio Number One,
5: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Forse

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
6: Radio Number One è dove?

0: La strana coppia formata da Martin Garrix e Sheeran con Repeat It, un po' come noi due, come
1: Zionasti
0: e Stefano Federici. La strana coppia, però sono amici da sempre loro, visto che nel video carino.
1: Anche noi più o meno siamo amici da sempre, dai, ci eravamo beccati in Val Camonica in quella serata, ci siamo dati un 5 e poi ci siamo ritrovati 10 anni dopo.
0: Ma
1: però
0: ti rendi conto come si dice il mondo è piccolo?
1: Quanti giri immensi fanno speaker e vocalist,
0: Antonello Venditti.
1: Comunque sappi che questa canzone di Martin Garrix, poi cantata Ed Sheeran, restò chiusa in un cassettino per alcuni anni e poi in quest'estate hanno deciso di licenziarla. Si dice così, tu che sei tecnico, no, della musica?
0: Sì, di licenziarla, di dare l'approvazione per poi pubblicarla sui vari siti nonché store digitali. Ma cosa mi fai dire? Io voglio sapere questa cosa delle vacanze. Da dove hai preso quell'articolo e voglio sapere se esattamente, perché poi è una sfumatura, in un anno di lavoro dicono che bastano 8 giorni di vacanza?
1: Bastano 8 giorni per rilassare corpo e mente, però ti dicono anche che il relax non è automatico, perché corpo e mente hanno bisogno di rallentare gradualmente, e puoi farlo tipo immergendoti in un'attività coinvolgente che aiuterebbe a dimenticare il lavoro che fai. Tipo stasera quando vai a casa, se ti immergi per alcuni giorni in un'attività coinvolgente, potresti anche dimenticare di essere speaker. Poi la natura ha un effetto rigenerante potentissimo, anche senza andare lontano, tipo passeggiate nei boschi per 7, 8, 9 giorni aiutano sicuramente corpo e mente a rigenerarsi. E infine la qualità della compagnia, cioè chi porti magari in vacanza con te, influisce anche sul benessere più della quantità di giorni. Se tu porti una persona che ti fa divertire, magari ne servono anche 2-3 in meno.
0: Ah, quindi qui attenzione, si fanno le nomination in radio, vediamo quali sono i più accreditati per essere, come dire, portati
1: chi
0: in vacanza.
1: Porteresti? Chi ti porteresti in vacanza di Radio Number One?
0: No, questa è difficile, perché qui ti crei immediatamente dei nemici.
1: Dei nemici.
0: Quindi...
1: Sì, dai, sparo un nome, ma zio.
0: Sai
1: uno.
0: Che mi fa, devo dire, mi sento il coltello dietro la schiena, Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Brumbrum Ferrari.
0: Il mio socio, scusa.
1: Andrea Brumbrum Ferrari, sì, secondo me tutti lo porterebbero in vacanza, Brumbrum, perché dove lo porti sta.
0: Ti
1: però non devi portarlo quando gioca la Cremonese, altrimenti non ci verrà mai.
0: Impazzisce. Beh, un altro per esempio che è un compagnone potrebbe essere Claudio Chiari.
1: Sì, anche lui. Porti un pallone da beach e lui ti sta lì al campo 24 ore su 24.
0: Allora,
1: io ci penso un attimo e poi te lo dico dopo.
0: Esatto, io vorrei sapere da te. C'è Pat Romano che mi sta messaggiando,
1: sì.
0: Non so per quale motivo.
1: Perché vorrebbe essere lui il candidato.
0: Non lo so. Tra poco tocca a te, perché io mi sono sbilanciato abbastanza, quindi
1: ci penso e te lo dico tra poco.
0: Bene. Intanto ci ascoltiamo uno che a me piace tantissimo. Lui è tedesco con i baffettini quasi come i miei. Purple Disco Machine con questa che era Honey Boy.

0: dici così in generale.
1: Dua Topa, sì.
0: Dua Lipa. Dico, è arrivato il momento che stavamo aspettando, dove Federici si deve sporgere per cadere dal parapetto. Prego.
1: Sì. Potendo attingere dallo staff di Radio Number One, chi portereste in vacanza con voi? Intanto pensateci. Io ne ho presi tre. Fabiana per portarla in montagna. Luchino se avessi una vacanza al mare, Nasti sul lago di Garda perché è il boss.
0: Allora, io non entro nel merito, però tu hai fatto una selezione a parte lo zio qui sul lago di Garda e ci sta, ok? Ma Fabiana per portarla in montagna.
1: Sì, perché lei comunque è appassionata, secondo me, di passeggiate alpine, orsi, camosci, stare con lei a vedere il panorama, non le direi di no. Luchino al mare, perché Luchino con la sua pashmina è molto, molto marittimo, mentre dal lago di Garda direi Nasti, perché conosce tutti i posti cool.
0: Io immagino Luchino al mare che ti porta in fuori
1: moto,
0: la sera.
1: Esatto. In moto al mare con Luchino.
0: Torni
1: bellissimo.
0: Tre giorni dopo come... come in certi film con un tatuaggio sul collo, un dente in meno. No, nel senso che
1: Una notte da leoni 4.
0: Esatto, una notte da leoni con Luchino. Ti piace?
1: Però sai che... Sì, mi piace, però è un bell'argomento. Amici e amiche di Summer One, potendo attingere dallo staff della vostra radio preferita, quindi dallo staff di Radio Number One, chi portereste con voi in vacanza? Pensate agli speaker, chi portereste con voi?
0: Mi piace un sacco, allora messaggiate 393-444-0444. Torniamo tra poco.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.
3: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Physical, la grande canzone su Radio Number One. E che grande canzone, mi è quasi venuta voglia di fare anche ginnastica.
1: Ti dico la verità. No, tra pochissimo, a proposito di ginnastica, ci sarà la nostra Kelly do Brasil. Oi oi
2: oi oi oi, bom dia, boa tarde.
0: Oi oi oi oi oi oi,
2: tudo bem?
0: Tudo bem, estou muito bem, com ar condicionado.
2: Oh, wow. Allora ti aspetto qui al Parco Cavour.
1: Tra pochissimo l'appuntamento da non perdere con Kelly. Oi oi, l'animazione naturalmente, fit dance, tutti in acqua per ballare. Stavo parlando di vacanze. Kelly, se tu potessi scegliere qualcuno di Radio Number One da portare in vacanza, chi porteresti con te? Così, domanda bruciapelo.
2: Il Stefano!
1: Grazie tesoro! Mua! Grazie, grazie.
0: Ma guarda, era, sembrava più falso di un festival presentato da Pippo
1: no!
0: Baudo. No, lo dico così, qui lo nego.
1: Ivan, siamo falsi secondo te?
3: Assolutamente no.
1: Grazie, no, grazie.
0: Mai, mai, si dica. Io invece ho ricevuto un sacco di messaggi. Tanti andrebbero in vacanza con la combriccola del mattino, perché fanno ridere, farebbero delle belle figure, nel senso ironico, e quindi zero noia assicurata. Per esempio Fausto da Bienno, provincia di Brescia. Altri invece, tipo Sibilla, andrebbe con Lilli per condividere i libri. Poi c'è quest'altro amico che andrebbe in vacanza con te, pensa addirittura. Ci sono persone che verrebbero in vacanza,
1: grazie,
0: con te.
1: Grazie.
0: Altri addirittura con Andrea Brumbrum Ferrari, perché è preparato e preciso e sa sempre dello sport e di tutto. Cioè, ce n'è per tutti i gusti qua, ragazzi.
1: Va bene, ringraziamo naturalmente per aver partecipato a questo piccolo sondaggio. Ripeto, potendo attingere dallo staff di Radio Number One, chi portereste in vacanza con voi? 393-444-0444.
0: Ecco, io intanto sai cosa faccio? Vado in vacanza con... anzi, non vado in vacanza, esco con Noemi che mi chiede: tu cosa fai questa sera? Stare con...

0: Maroon 5 con Sugar. E allora c'è un, come dire, un sondaggio in corso su quali speaker portereste in vacanza di Radio Number One. Caro Federici,
1: mi dica, sono tutto orecchie.
0: Sai chi c'è in grande risalita?
1: Aspetta, Luchino.
0: No.
1: Gabbro.
0: No. Cioè, Gabbro è stato votato, ma ce n'è una.
1: Claudio Chia. Una?

0: te invece dove dovremmo andare?
1: Parte a mare. Io sono in Egitto, comunque
0: senza dubbio.
1: Da febbraio marzo in poi io ci sono, gennaio no perché fa un po' freschino, però io ti direi che lo zio Nasti confermo sul lago, poi gli altri Fabiani in montagna, Luchino al mare. Brum brum te lo lascio perché lui comunque lo porterei ovunque, ma l'hai già scelto tu. Liliana è più da maca a maca con i libri, Agnese secondo me più da New York, come ti dicevo la Virgi è un pochino più da Sharm el Sheikh, Alvise da Sicilia.
0: Oh, vedi per esempio un Alvise che ti può far da cicerone, ti racconta, poi io lo vedo bene.
1: Lo vedo un Alvise nella valle dei templi di Agrigento a spiegarti un po' tutto.
0: E su questa immagine chiuderei anche questa seconda ora assieme. Tra poco parte anche la terza ora dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Dai, ci fermiamo un attimo, poi torniamo, quindi stateci lì.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One,
3: in diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, Varese, www.crispiscoda.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Le 15 e un minuto, torniamo tra pochissimo.
9: Il segnale

0: L'orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta d'attivazione delle clausole di salvaguardia. L'Italia ha intenzione di chiedere il massimo della flessibilità sui rincari energetici, fissando invece allo 0,9 del PIL lo scostamento per le spese di difesa. Nuova strage a Kiev, almeno 17 morti e una cinquantina di feriti nel massiccio attacco di Mosca nella notte. La Presidente della Commissione UE, von der Leyen, ha annunciato nuove risorse destinate a Kiev. Napoli, trovato l'accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore al Monaldi. Siamo pienamente soddisfatti, commenta il legale della famiglia. Ancora un morto sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili soccorsi, in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto di Parigi, stamattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, stasera nei tuffi finale del trampolino da 3 metri uomini e sincromisto dalla piattaforma. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Paleggio sul Mincio, perché a quest'ora sapete che dopo aver poltrito da questa mattina, perché lui ha poltrito, gli fanno fare un po' di ginnastica e quindi si è scollegato. Torneremo domani da quelle parti, quindi in provincia di Verona, e adesso invece ci facciamo qualche chiacchierata insieme, per esempio su vacanze che hanno preso una piega diversa da quella che vi aspettavate. È successo pochi giorni fa nelle Filippine, dove questa turista è arrivata lì, ha seguito il navigatore come facciamo praticamente tutti per raggiungere la meta, convinta di essere arrivata al suo albergo, in realtà aveva raggiunto un carcere femminile. E non è proprio la stessa cosa, eh? Oddio, alcune vacanze diventano un po' un carcere, però non era quello sicuramente lo scopo della vacanza. Comunque, per fortuna, tutto è bene quel che finisce bene. Le guardie, divertite anche dall'equivoco, l'hanno aiutata a trovare la struttura che lei aveva preparato, e il video, come ormai accade sempre, è diventato virale sui social, e quindi insomma si può pensare ad una vacanza andata bene. Ma non sempre fa questa fine la vacanza, anzi delle volte prende una piega che non ci aspettavamo, può essere nel bene o nel male. Mi raccontate di qualche vacanza che ha preso una piega un po' diversa, dove eravate diretti, dove invece siete finiti, con chi eravate, insomma un po' così, visto che siamo in questi giorni dove chi può più o meno si fa vacanza. Raccontatemelo al 393 444 0444.

Styles Dance No More su Radio Number One. Vi ho chiesto di raccontarmi delle vacanze, come dire, fuori programma, che hanno preso una piega un po' diversa da quella che così vi aspettavate. Siamo partiti da una notizia che è stata battuta, diciamo, dall'altra parte del mondo, però divertente da una parte, ma anche spunto. Una turista arrivata nelle Filippine ha seguito il navigatore, invece di arrivare all'albergo è arrivata in un carcere femminile. Poi per fortuna, insomma, quelli del carcere l'hanno aiutata a trovare la struttura giusta, però questa cosa è diventata virale, quindi era un po' uno spunto. Sono arrivati

provincia di Trento. Estate di 4 anni fa, dovevamo andare in Provenza con 3 amici per un tour rilassante, campi di lavanda, eccetera, eccetera. Bello, già la fotografia, la cartolina mi piace molto. A metà strada la macchina ci molla vicino a un paesino sperduto sulle Alpi francesi. Niente meccanici aperti per 3 giorni. Alla fine abbiamo campeggiato nel giardino di un casaro che ci ha sfamati. Formaggi, vini, eccetera, eccetera. È diventata una delle vacanze più divertenti di sempre. Posso dirlo in francese? Ma che cul! Ragazzi, perché poteva finire molto peggio, no? Te rimani lì in mezzo al nulla, magari non prendeva neanche il telefonino, invece no, poi ti vai a fare 3 giorni di campeggio, tra virgolette, poi con i vini in quella zona lì, i formaggi, lasciamo perdere perché mi piace molto l'idea. Poi invece c'è chi è andato in Grecia. Ottavia da Bossolasco, provincia di Cuneo, e in pratica sono andati in Grecia col fidanzato, loro due vanno in questo resort e poi poco dopo il loro arrivo manca la corrente per 4 giorni e quindi lume di candela forzato, carte da gioco, telefonini che non andavano, non potevano essere ricaricati, e poi hanno fatto amicizia con le altre persone ed è stata una bellissima vacanza. Ecco, diciamo che in questo caso forse non è andata benissimo, però l'avete presa bene, quindi siete riusciti a trasformare una sfiga pazzesca in qualcosa di positivo, perché poi diventa una vacanza diversa, alla fine col caldo che fa, l'acqua comunque ti fai una doccia anche se un po' più freschetta, e quello è un problema risolto, e tutto il resto, forse stare 3 giorni senza corrente, detto fra noi, male male non fa. Continuate a raccontarmi le vostre vacanze fuori programma, intanto ascoltiamo Sabrina Carpenter.

0: e Where Is My Husband. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Statemi lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Questa sì, questa no, questa magari.
0: Ma cosa sta facendo?

0: a metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro.
1: Sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Dicale che dissi voglia, io non entro nel merito degli accenti quando non li mettete. Provincia di Imperia. Io e mio fratello eravamo diretti ad un festival rock in Germania. Dovevamo stare in tenda, abbiamo sbagliato clamorosamente uscita e... No, vi siete trovati in Austria? Cioè, non so dove fosse quel festival, ma sì, diciamo che Germania e Austria, sì, però avete sbagliato tanto.

tradizionali, insomma, una situazione del genere. Alla fine hanno optato per rimanere lì perché si erano fermati per chiedere informazioni e ci sono rimasti. Hanno detto che hanno trovato talmente un bel clima, un bel ambiente. Ha detto alla fine del messaggio, dice: il Festival Rock non l'abbiamo mai visto. È così che nascono le cose belle, se ci pensi, mica devi programmare tutto. Poi andiamo da, che bel nome, Celeste, da Orta San Giulio, provincia di Novara. Partita da sola per un weekend di totale solitudine, trekking in montagna per staccare da tutti. Primo giorno mi perdo su un sentiero e vengo salvata da un gruppo di pensionati veneti. E qua io ne conosco tanti e sono una bella compagnia. E alla fine, salvata da questi gitanti veneti, l'hanno praticamente adottata e ha passato 3 giorni con loro a fare tavolate, a ridere e a bere, e soprattutto a bere, che se vai con degli amici di quelle parti lì si beve, ci si diverte. Quindi addio meditazione, ma che spasso, mi sembra un'alternativa più che, beh, è una meditazione anche quella in qualche modo, no? Dai, continuate a messaggiare, intanto torniamo alla musica, c'è Sia con Gimme Love.

0: Forse ci fermiamo un attimo, poi vi porto con degli ascoltatori di Radio Number One, prima in Croazia e poi a Parigi. Statemi lì.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Stevie Wonder, Sir Duke, dal 1976, la grande canzone, che grande canzone. Poi io mi ripeto, sì, in questo caso lo so che mi ripeto e lo faccio volentieri, perché questo pezzo arriva da un album che si intitola Songs in the Key of Life, che non potete non avere. Se amate la musica, questo è proprio, come altri, diciamo pochi altri, album da avere a casa, perché se domani mattina scendesse un extraterrestre e ci chiedesse: ma mi spieghi la musica sul pianeta Terra? Questo è uno dei modi per spiegarglielo meglio. Ti piace come uscita? Vabbè, tra l'altro era un album uscito come tributo a Duke Ellington, un nome così, che era morto qualche anno prima, e quindi giustamente questo ragazzetto, questo giovane, è vero? Questo Stevie Wonder fece quest'album, che è un pezzo di storia della musica. Torniamo a noi, perché stavamo parlando di vacanze andate in maniera un po' diversa da come le avevamo programmate, e andiamo da Severino da Zavattarello, provincia di Pavia. Qualche anno fa, con due amici, per una settimana di campeggio itinerante siamo andati in Croazia. Peccato che al secondo giorno la tenda ci vola letteralmente via per colpa di una bufera, e siamo rimasti senza un tetto. E in pratica ci siamo stati accolti da una famiglia vicino al porto, facevano i pescatori, e ci hanno ospitato nel garage e abbiamo fatto lì tutta la settimana. Comunque è stata una bella esperienza. Beh, insomma, diciamo che non so se voi avete mai campeggiato. E a me è capitata una cosa simile una volta in un campeggio ad Ibiza. Rimanere senza tenda non è il massimo, perché proprio ti trovi, dice, adesso dove vado a dormire? E cerchi un po' di capire. Poi vi avevo detto che vi avevo promesso di portarvi a Parigi, dove invece c'è andata, fammi vedere dove era, l'ho perso. C'era un Parigi, eccola qui, Dori, da Zoldo Alto, provincia di Bl. Praticamente è andata a Parigi con il suo ex storico, erano andati lì per fare il classico weekend romantico. Il problema è che sono arrivati in albergo e l'albergo non era prenotato, e quindi hanno dovuto girare quasi tutto il giorno per trovarne un altro. Bene, c'è stato un piccolissimo problema, che pioveva che Dio la mandava, e quindi hanno passato tutto il giorno a camminare chilometri a Parigi sotto l'acqua. Non mi è scritto in che stagione avete fatto sta cosa, perché cambia tutto. Se eravate d'inverno, a Parigi fa tanto freddo, e quindi... Vabbè, non mi ha scritto poi alla fine se è stata una cosa romantica. È bello, Parigi, la Senna, le Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Michel Platini, Va bene, dai, torniamo alla nostra musica invece, perché tra poco ci salutiamo. Prima però è un giro.

0: Rosa con Magnetic su Radio Number One. È proprio tutto per quel che mi riguarda, vi lascio in ottima compagnia perché arriva la Lilly, mentre io torno domani dalle 14 naturalmente collegandomi con il Parco Cavour di Valeggio sul Mincio, dove mi aspetterà Stefano Federici. Dallo Zio Nasty è proprio tutto, vi auguro una bellissima serata, ci sentiamo domani. Pronti? Partenza? Bye!
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Buon caldo pomeriggio da Radio Number One, manca un minuto alle 16.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Radio Number One Notizie.
11: Forte condanna dall'Unione Europea per gli attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, causando almeno 17 morti. La presidente della Commissione von der Leyen annuncia nuove risorse per Kiev per 1,4 miliardi di euro. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto a un aereo da trasporto ucraino. Un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Il caso della 36enne trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Italia ancora nella morsa del caldo, domani saranno 27 su 27 monitorate le città a bollino rosso, in 8 regioni del centro-sud, allerta gialla per il maltempo. Adesso è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, ha annunciato il presidente federale Malagò. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
12: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
13: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo.

0: panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
1: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
2: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Summer One continua, io sono Lilly con voi fino alle 19 con tanta musica, un po' di chiacchiere e tanta acqua che fa un caldo dell'accidenti anche oggi. Ma voi, ce l'avete un rifugio anticaldo? Io vorrei salutare tutti i rifugi di Lombardia, ma non solo, tutti i posti dove c'è un po' di fresco in questo momento, perché veramente voi ce l'avete un pezzettino d'ombra dove rifugiarvi? Poi ne parliamo. Sapete che a Roma oggi nevica? Poi vi spiego,
1: Summer One!
2: L'estate di Radio Number One.

7 qui a Radio La Meruana, benvenuti a bordo. Ciao Lilli, oggi si suda anche solo battendo le palpebre. Se mi cercate, mi sono trasferito nel reparto surgelati del supermercato. Sai che è una bella idea? Andare al supermercato dopo dove c'è il freezer, non è male, non è male. Intanto, perché vi ho detto che a Roma oggi c'è la neve? Oggi 5 agosto, perché proprio oggi torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate romana, la rievocazione del miracolo della Madonna della Neve davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Secondo la tradizione, nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C., una nevicata in piena estate indicò il luogo dove sarebbe sorta appunto la Basilica, e quindi oggi grandi festeggiamenti, e per festeggiare, per ricordare quel periodo, fanno questo, cioè lanciano praticamente questa neve su tutta la piazza davanti alla Basilica, e sembra che nevichi, ma è bellissimo, è bellissimo.

Nel Summer One di Radio Number One, Fulminacci con Maledetto Me. Io non ho nelle mie corde, devo dire, l'invidia, cari ascoltatori, ma quando vedo certe fotografie che mi state inviando non posso non provare questa cosa. C'è chi scrive: sto andando qui, Maniva, Brescia. A parte che il Maniva è bellissimo, ma bella anche questa casa. Intorno solo alberi, verde, relax, che meraviglia, che meraviglia. Bravi, il mio condizionatore sta chiedendo pietà e chiede anche i sindacati: mandate aiuti o almeno un ventilatore extra, ciao da Carlo. E poi, livello di caldo attuale, sto guardando con lussuria il cubetto di ghiaccio nel mio bicchiere. Oscar da Livigno, ciao Oscar. Beh, che poi a Livigno, insomma, in questo periodo non è male, no? Cioè, voglio dire, si sta abbastanza bene. E poi, a proposito, ti rendi conto di quanto caldo fa? Io me ne sono resa conto in particolare questa mattina, e secondo me oggi fa più caldo rispetto agli altri giorni. Ho steso la biancheria questa mattina intorno alle 11:30, alle 12:15 era già tutto asciutto, ma salviette, salviettoni, accappatoi, cioè cose di questo tipo. Quindi ti rendi conto di quanto caldo fa proprio quando vedi queste cose. Vabbè, vogliamo parlare di Damiano David? È arrivato questo primo grande traguardo per lui, è arrivato il primo disco di platino in Italia.

0: qui a Radio Summer One, nel nostro Summer One, e devo dire molti di voi stanno scappando in montagna, dove comunque il clima dovrebbe essere un po' più meno appiccicoso, ecco, rispetto a qui. Se ne sta andando la voce nel frattempo. Grazie a Gigetto per queste fotografie bellissime. Lui sta tornando perché è già andato a rinfrescarsi, capito? Dal lago del Mortirolo, 1778 metri, anche qui bellissimo. Poi saluto Alessio, mannaggia Alessio. Alessio fa il pizzaiolo, mi ha mandato la fotografia del forno acceso e mi scrive: ciao Lili del mio corazon, provi invidia anche per questo. No, direi proprio di no. E saluto anche Mirko, bella la tua battuta, sentiamo.
1: Sto sudando anche l'acqua del battesimo.
0: Come ti capisco.
1: Ciao.
0: E se dovesse interessarvi, vi dico che piove a Châtillon-Saint-Vincent. Non lo escluderei come luogo da visitare. Summer.

0: Man dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Quest'estate regalati un viaggio speciale. Sali a bordo della ferrovia Vigezzina Centovalli e lasciati conquistare da uno dei viaggi più affascinanti d'Europa. Tra Locarno e Domodossola ti aspettano panorami spettacolari, borghi autentici e il comfort dei nuovi treni. Approfitta del biglietto turistico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzinacentovalli.com. Ti aspettiamo a bordo!
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
6: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
5: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
7: Domenica 27 settembre, Villa di Tirano. Torna a Mela Vertical 3 km e 400 metri. Decima edizione della gara sul chilometro verticale su antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: 16:26 in diretta, la situazione del traffico in questo momento sull'autostrada Pedemontana Lombarda. Il tratto è chiuso tra Mozzate e Solbiate Olona in direzione della 8 per un incidente. L'uscita obbligatoria a Mozzate, sempre in direzione della 8. Sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono 3 chilometri di coda tra l'interconnessione con la A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Inoltre ci sono rallentamenti e code anche tra la A21 e Desenzano, sempre in direzione appunto di Padova. Sulla 7, la Milano-Genova, c'è un incidente allo svincolo di Genova-Bolzaneto. Sulla 26, la Genova-Gravellona-Toscia, c'è un veicolo fermo tra Baveno e Carpugnino in direzione di Genova-Voltri. Chiudiamo con la 10, la Genova-Ventimiglia, il traffico è intenso tra Genova-Aeroporto e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, mentre in direzione di Ventimiglia, attenzione, c'è un incidente tra Genova-Aeroporto e Genova-Pegli. Guidate con prudenza e buon viaggio!

casa quando non stai facendo assolutamente nulla. Sienna Spyro, Material Lover, questo è il brano che abbiamo ascoltato nel nostro Summer One insieme a Lilly, e oggi vi porto nel New Jersey, la terra di Bruce Springsteen per intenderci, per parlarvi di questo poliziotto pianta. Io ho riso veramente per mezz'ora quando ho letto questo articolo, perché cosa hanno fatto? Hanno messo tra l'altro un messaggio su Facebook scrivendo: avete notato il nostro arbusto oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no. E via, fioccare di multe. Praticamente hanno travestito, devo dire molto originale come cosa, hanno travestito un poliziotto da albero e in una delle zone più trafficate della città, appunto di questo centro, hanno portato nelle casse dell'amministrazione il corrispettivo di 74 multe in sole 6 ore. Ora, sappiamo tutti quanti che c'è stato un periodo, forse c'è ancora, dove mettevano gli autovelox dietro i cespugli, noi arrivavamo e zacchete, capito? Allora, partiamo dal presupposto che insomma i limiti vanno sempre rispettati, bla bla bla bla bla, queste cose ci stanno tutte. Però a volte, ecco, abbiamo avuto la sensazione che quando ci devono fare le multe, insomma, utilizzano questi escamotage. Però, ecco, il poliziotto albero francamente mi mancava. Quando si dice proprio radicato sul territorio, sai proprio quando intendi quella roba lì? È qui più radicato di così, è stato un albero. Non so, guardate che magari prima o poi ce li ritroviamo, i nostri poliziotti vestiti da alberi dietro i cespugli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni con il canto d'amore qui a Radio Number One. Stavamo parlando, stavamo anche sorridendo un po' di questo autovelox, questo poliziotto travestito da pianta che diventa appunto un autovelox e dà le multe a tutti gli automobilisti. È successo nel New Jersey. C'è Daniele che dice: ma il comune è mezzo gaudio. Certo, non siamo soltanto noi italiani che andiamo in giro col telefonino. Purtroppo è un brutto vizio che hanno in tanti, e in questo caso 74 automobilisti sono stati identificati mentre guidavano con il cellulare in sole 6 ore. Pensate se si mettessero veramente a multare tutti quelli che noi ogni giorno vediamo in macchina con il telefono in mano.
2: Ciao ragazzi, fanno benissimo, non bene, fanno benissimo a travestirsi. Tutti quelli che continuano col telefonino in mano a guidare la macchina sono degli irresponsabili, e secondo me dovrebbero portargli via il telefono, non la patente, il telefono, per dare una lezione importante, perché la maggior parte degli incidenti succedono per questo. E se osi suonargli o fargli i fari, ti fanno anche delle espressioni non troppo gentili, come se avessero ragione loro. Secondo me fanno benissimo a essere così severi. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, Fabri da Vigiù.
1: Ciao Fabri, hai ragione, questa è veramente una brutta abitudine che abbiamo tutti, in generale, tutti, nessuno escluso. C'è Alberto da Milano, dice Alberto, tu scrivi: ma è geniale, praticamente un pino che ti multa, però adesso ho paura anche dei cespugli in tangenziale. Dai, cerchiamo di rispettare le regole, che è la prima cosa, soprattutto, insomma. Tra poco una grande canzone, bella, bellissima canzone.
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

molto profondo, ma scritto da una grandissima autrice, Linda Perry, che tra l'altro è anche la leader del gruppo dei Four Non Blondes, e poi ha scritto un sacco di brani veramente straordinari per tanti tanti altri artisti. Questa è Radio Number One, Summer One insieme a Lilly. Avete una storia bella da raccontare oggi? Vi è successo qualcosa di bello? No? Vabbè, allora tra poco rimediamo, perché vi racconto una bella

ti viene voglia di ballare con questa canzone di Youngblood qui a Radio Number One. Parliamo di storia a lieto fine ed è veramente incredibile quello che è successo in Sardegna. Primo agosto pomeriggio, un ragazzo di 21 anni perde il portafoglio sul treno mentre percorre la tratta Olbia San Gavino Monreale. La mamma pubblica un appello su Facebook nella speranza, insomma, di ritrovare questo borsellino. Grazie al passaparola e dopo nemmeno due giorni il portafoglio è stato recuperato con i soldi presenti al suo interno, che, come aveva spiegato la mamma, era il risultato delle sue mance settimanali, perché il ragazzo era impiegato in un incarico stagionale. E lei dice: beh, io mi aspettavo, insomma, che magari restituissero il portafoglio, per i soldi non avevo moltissime speranze. Ma la cosa incredibile è che le era successa la stessa cosa due anni prima. Lei aveva perso il portafoglio nel 2024, gliel'hanno restituito con tutti i soldi dentro. Come diceva Marco Mengoni, credo negli esseri umani, a volte sì.

0: tra l'altro vi ricordo il numero 393-444-0444 per i vostri messaggi, e tra poco parliamo di mostri, davvero mostri, creati dall'intelligenza artificiale. A cosa dobbiamo credere, a cosa no?
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crispi a Lozza, www.crespiscoda.it.
3: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
4: Vai all'avventura con la tua famiglia sulla montagna di Livigno. Fai divertire i tuoi bambini al Mochi Park di Carosello 3000. Gioca con il cerbiatto Mochi nella grande play area del rifugio in quota, oppure seguilo su un percorso tematizzato all'interno del bosco. Trovi tutte le info sul Mochi Park al sito www.carosello3000.com.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Buon mercoledì da Radio Number One, sono le 17.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
10: Radio Number One Notizie.
11: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un'asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora Vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.

La canzone estiva di Annalisa, che oggi festeggia 41 anni, i suoi 41 anni portati benissimo, tra l'altro l'abbiamo sentita qui nel Summer One di Radio Number One insieme a Lily. E parliamo di un articolo davvero molto interessante del New York Times, che vi sintetizzo perché è veramente molto lungo, e che riguarda gli influencer creati con l'intelligenza artificiale. C'è un vero e proprio boom dei finti medici sui social che prendono di mira chi ha problemi di salute. Lo dice appunto il New York Times con questa inchiesta su centinaia di video sponsorizzati sui social, tutti creati appunto con l'AI e con promesse potenzialmente pericolose però per la salute. Li troviamo su Instagram, su Facebook, su TikTok, se insomma date una sbirciata ai social e li frequentate abitualmente vedrete sicuramente questi video dove ti fanno vedere il primo o il dopo. Oppure ti dicono: se bevi succo di barbabietola per 20 giorni diventi uno splendore. Ti tolgono tutte le rughe, oppure ti dicono: se prendi questo integratore a me ha fatto benissimo, mi ha salvato la vita. Insomma, cose di questo tipo veramente incredibili, e tra l'altro tutti questi post sono generati con l'intelligenza artificiale per vendere appunto, dicevo prima, integratori o altri prodotti che sono spacciati come medicinali, però tutti potenzialmente dannosi per gli utenti che spesso sono inconsapevoli. Il New York Times ha scovato e controllato centinaia di profili di dottori, guaritori, guru, influencer del benessere che in realtà sono solo generati dall'intelligenza artificiale. Ogni post di questo tipo vale 10 euro, 10 dollari, 10 euro, insomma più o meno. Quindi immaginate che mole di soldi che c'è dietro questa cosa. Quindi noi vediamo di non cascarci, se abbiamo bisogno di medicinali, se abbiamo il dolorino, facciamoci vedere da chi ne sa e non da un ipotetico guru influencer che ci dice prendi questo e starai meglio. Non fidiamo.

Frida, The Wave di Jungle qui a Radio Number One insieme a Lily. Vi stavo parlando di questo articolo molto importante del New York Times, che ha lanciato l'allarme perché l'intelligenza artificiale sta creando questo boom di finti medici sui social che prendono di mira chi ha problemi di salute e tutto per vendere medicinali, integratori che possono essere comunque pericolosi per la salute. Sono arrivati moltissimi messaggi. Marco ad esempio dice: ma vi rendete conto, ormai siamo a livelli assurdi, la gente crede ad un avatar digitale che non ha mai studiato medicina e ripete robe a caso generate da un computer. Gianni di Milano: la cosa che mi fa ridere, ma in realtà è da piangere, è che hanno più follower questi avatar che un medico vero con 20 anni di specializzazione. Siamo veramente rovinati. C'è anche Elena che dice la sua: ma la radio non può fare una campagna seria su questa cosa? Noi ci proviamo, io provo a dire queste cose, cara Elena. Cioè, l'intelligenza artificiale va bene per fare i testi, i disegni, scrivi tu, però non certo per dirmi che farmaci devo prendere per la pressione o per diventare più bella. Che poi vogliamo parlare anche delle creme. Allora, quanti video vediamo di creme vendute appunto su questi social, soprattutto su TikTok, un po' dappertutto devo dire, e che ti fanno vedere una donna piena di rughe, come potrei essere io, con il collo così pieno di rughe, e vai a letto la sera e la mattina ti svegli, sei una ventenne. Allora, io la vorrei, ma sono consapevole del fatto che è una presa per i fondelli. Cioè, quindi, perché ci dobbiamo cascare e perché dobbiamo regalare a sta gente i nostri soldi e la nostra fiducia soprattutto?

vendono un po' di tutto fingendosi medici, e questo è un grossissimo problema. Finché ti vendono una crema, tutto sommato, insomma, non fanno grossi danni. Quando ti vendono i medicinali diventa molto più complicato. Stavamo parlando di questo, ma vi stavo parlando poco fa anche delle creme, quelle miracolose. Tu ti vai a dormire la sera, ti alzi la mattina, non hai più una ruga, ma è il sogno di ogni donna, sarebbe il sogno di ogni donna, forse anche di qualche uomo. E Laura, tu mi scrivi: ciao Lili, è bello invecchiare sereni, e le rughe sono il nostro vissuto. Sì, no, è verissima, bellissima questa frase, Laura, ci sta tutta. Io qualche ruga la vorrei anche togliere, però, cioè, senza farmi prendere in giro, insomma, da sta gente qua. Vogliamo parlare di traffico? Lo facciamo tra poco.

realizzati in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Avventurati nella natura di Livigno sui sentieri bike di Carosello 3000. Puoi trovare itinerari adatti a ogni livello di abilità, dai divertenti e veloci flow trail ai sentieri più tecnici in stile enduro, fino a facili e sicuri percorsi per famiglie. E per i veri appassionati di mountain bike, l'incredibile tour di 50 km, tutti frutti epic. Tutte le info su www.carosello3000.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: 17:25 di questo mercoledì 5 agosto. C'è un po' di traffico. Allora vediamo che succede. Sentiamo che succede. Sulla 1 la Milano-Bologna. Veicoli lenti tra la A22, la Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Veicoli lenti vuol dire che ci sono rallentamenti e code. Sulla 1 la Roma-Napoli. C'è un incidente tra la A24, la Roma-Teramo e la diramazione per Roma Sud in direzione di Napoli. Sulla 4 sulla Brescia-Padova ancora 4 km di coda per un incidente tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. Code anche tra Brescia Est e Desenzano, sempre in direzione di Padova. Sulla 4 la Milano-Brescia, code e traffico intenso allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano, e sulla Torino-Milano c'è un incidente allo svincolo di Rho in direzione di Torino. Rallentamenti segnalati sulla 14, la Bologna ancora, tra il ramo Casalecchio e l'allacciamento con la 13, la Bologna-Padova. Sulla tangenziale nord di Milano, veicolo in avaria tra lo svincolo di Nova Milanese Cinisello Nord in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale est anche qui viene segnalato un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la A4 in direzione della A1, la Milano-Napoli. Sulla 8 c'è un incidente tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Nord in direzione di Milano. Sulla 7 code e traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. E poi sulla 10 la Genova Ventimiglia, code per perdita di carico tra Genova Voltri e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Questo al momento è tutto, guidate con prudenza e come sempre buon viaggio.
10: Orofil illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

vortici nucleari con la loro sorry, scusa, lo sento. Grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando al 393-444-0444. Benvenuti a bordo di Radio Number One, nel nostro Summer One. Io sono Lily e parliamo di quelli che perdono le cose. È capitato a tutti, no? Perdiamo le chiavi, perdiamo gli occhiali, ci sono i recidivi poi che perdono occhiali e chiavi contemporaneamente, tipo la sottoscritta. Ogni tanto capita, però di perdere un film francamente non era mai capitato, o comunque è capitato raramente. Una casa di produzione inglese e un regista hanno fatto causa a Netflix chiedendo un risarcimento di 105 milioni di dollari, sostenendo che la piattaforma in streaming abbia perso la copia master di un film inedito con Nicolas Cage, e quindi hanno fatto una maxi causa appunto di questa società. Il film intitolato Fortitude, e tra l'altro se andate su internet trovate anche il trailer di questo film, ha richiesto oltre 7 anni di lavoro e un investimento di 45 milioni di dollari. Quello che viene contestato a Netflix non è soltanto di aver perso proprio il master, ma di aver perso la possibilità, insomma, di avere l'esclusiva, e quindi hanno fatto perdere ai produttori di questo film un sacco di soldi. Quindi come andrà a finire non lo sappiamo, però questa del film mancava. Cioè, voi avete perso un film qualche volta? No, perché noi non facciamo questa cosa. Noi ci limitiamo a perdere altre cose. L'ultima cosa che avete perso, ad esempio, oltre la testa. Imagine Dragon, questa è Nice to Meet You su Number One.

0: Fantastico questo pezzo di Beyoncé, Single Ladies, qui a Radio Number One. E attenzione, sono arrivati un sacco di messaggi a proposito sulle cose che perdiamo, poi leggeremo un po' di messaggi, ma attenzione, c'è un annuncio importante per voi che state viaggiando, perché è stata riaperta la A36, la pedemontana lombarda, la strada riaperta al traffico soprattutto tra Cislago e Solbiate Olona in direzione della 8, quindi l'autostrada Milano-Varese. Quindi era stata chiusa in precedenza per diverse ore proprio per un incidente, adesso finalmente è stata riaperta al traffico, lo ripeto, tra Cislago e Solbiate Olona. Tra poco una grande canzone e poi altri vostri messaggi.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

grande successo per lei, tra l'altro una delle sue canzoni più famose e grandi canzoni qui a Radio Number One. Stavamo parlando di tutte quelle cose che perdiamo. Netflix ha perso il film di Nicolas Cage, tanto che questa casa di produzione ha chiesto 105 milioni di euro di rimborso come minimo, e quindi vedremo poi come andrà a finire. Ma noi nel nostro piccolo cosa perdiamo? Un sacco di cose, da quello che leggo dai vostri messaggi che sono arrivati qui al 393 444 0444. C'è Marta che scrive: i tappi delle penne e le forcine per i capelli sputano fuori nei posti più strani mesi dopo. È vero, quando tu stai cercando qualcosa a casa e non la trovi, quando smetti di cercarla, magari mesi dopo, te la trovi lì sotto il naso. Claudio: il telecomando della TV sparisce sempre, lo trovo regolarmente incastrato tra i cuscini del divano nel punto esatto dove ho guardato 10 volte. Capita anche quello. Elena, tu scrivi: gli accendini, ne compro 3 a settimana, durano 2 giorni. Qualcuno in questa casa ha un buco nero in tasca. E poi Gianni, classico, Gianni: ho perso le chiavi della macchina, le ho cercate ovunque per 3 giorni, erano nella tasca della giacca che mi ero messo per cercarle. È un po' come quel video che ho postato qualche giorno fa sul mio Instagram, su Lily Volante, dove c'era questa ragazza che aveva in mano un cartone animato, tipo cartone animato, che aveva in mano il telefono. A un certo punto lo cerca disperata e ce l'ha in mano. E succedono anche queste cose. Diamoci una possibilità, ogni tanto il nostro cervello ha bisogno di rilassarsi un po'. Noi lo facciamo.

parlando c'è Martina. Martina, mi hai fatto ridere. Ho perso l'orecchino preferito, l'ho cercato per settimane, era rimasto incastrato nel collo della mia stessa maglietta all'interno. Sai quante volte. Davide, avevo gli occhiali da vista in testa, ho passato 20 minuti a dire a mia moglie che me li avevano rubati, ma li avevo sopra i capelli. Anche il telefono, devo dire, soprattutto noi donne, non so perché. C'è Chiara che dice: ho perso il cellulare sul treno, scesa di corsa, disperata, suonava dentro la mia borsa, ma con la vibrazione attutita del portatile non lo sentivo. E ce l'abbiamo un po' questa cosa che corriamo sempre tutti e abbiamo in testa mille cose e a volte non ci accorgiamo di averle veramente sotto il naso. Sotto il naso e nelle orecchie arriva Movimento de Sana, la canzone dell'estate.

0: sun.
1: Usual, questo DJ francese con Ultra Naté, Moving to the Sun, è veramente la canzone dell'estate, è veramente utilizzata tantissimo su TikTok. Quando una canzone viene utilizzata tanto su questi social vuol dire che è veramente un successo ed è il successo dell'estate. Tra l'altro ci sono tutti questi ragazzi, questi ballerini meravigliosi che ballano in modo incredibile questo brano. Io ci ho provato, ci sto riuscendo, è un po' alla volta, seguo i passi e prima o poi ce la faccio, va bene? Radio Number One con Lilly nel nostro Summer One. Naturalmente restate con noi, resteremo insieme fino alle 19. Ho ancora parecchie cose da raccontarvi, ad esempio delle novità che riguardano le capsule e le cialde del caffè.
2: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, buona serata, manca un minuto alle 18.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Radio Number One Notizie.
9: Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale per l'intensificarsi degli attacchi russi. È inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione. Gli ingressi in massa di migranti a fine luglio a Ceuta, la procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per i reati, tra gli altri, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine. 4 uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo in pieno centro di Londra. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva. Ci sono 3 indagati per la morte di Leonardo Cortesi, il 19enne deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina nel Vicentino. La procura ha iscritto nel fascicolo d'indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, 1 oro e 2 bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria della 10 chilometri, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

Dracula qui a Radio Number One con Lily, e oggi parliamo anche di capsule e di cialde del caffè. Buono il caffè, a quest'ora poi ci sta anche bene un caffè. Dal 12 agosto le nuove regole per la differenziata. Ogni volta che ci raccontano qualcosa che riguarda la raccolta differenziata, guarda qui, pelle d'oca. E allora attenzione, perché da quella data, cioè dal 12 agosto, entra in applicazione in Italia il regolamento dell'Unione Europea che riscrive le regole degli imballaggi in tutti gli stati membri. È un regolamento, non è una direttiva, quindi si applica direttamente in tutti gli stati. Capsule e cialde vengono per la prima volta classificate formalmente come imballaggi, pur contenendo ancora residui di caffè al momento dello smaltimento, perché milioni di italiani continueranno a gettare la capsula del caffè piena senza svuotarla, esattamente come fanno oggi. Però in concreto che cosa cambia? Cambia che oggi le indicazioni di smaltimento che vengono riportate su capsule e sulle cialde sono spesso diverse da produttore a produttore, ma anche da comune a comune. Dal 12 agosto l'etichettatura ambientale diventa unica a livello europeo, quindi ti diranno se le capsule sono in alluminio oppure se sono in plastica, se vanno nella raccolta indicata dal produttore o dal comune, come già avviene d'altronde per le lattine. Cialde e capsule certificate compostabili vanno nell'organico, dove è previsto. Eventuali componenti separabili come le linguette o gli involucri avranno dei codici sul materiale e istruzioni di conferimento specifiche, quindi tu saprai esattamente dove devi buttare che cosa. Però quando si tratta di raccolta differenziata c'è sempre tanta confusione. Quello che cambia adesso sulle cialde dal 12 agosto è che ci metteranno un'etichetta per dire: questo va qui, quell'altro va dall'altra parte. Vabbè, speriamo. Muse con Madness.

Dimanche, midi, Peel, lei è Giselle, la sentiamo, ma lei di fatto non esiste. Questo video è stato generato dall'intelligenza artificiale, ma anche la stessa artista non si sa assolutamente nulla di lei, non c'è un viso, non c'è una notizia, non c'è nulla, e quindi molti, insomma, molti di noi che la mandano anche in onda pensano che sia veramente un frutto dell'intelligenza artificiale. Ormai tutto quello che ci circonda, non sappiamo mai se è vero, se non è vero, se esiste, se non esiste, ormai siamo messi così. Esiste invece questa nuova regola, dal 12 agosto le nuove regole per la differenziata su capsule e cialde di caffè, di cui abbiamo parlato. E a proposito di differenziata, quando si parla di differenziata c'è il panico, perché c'è ad esempio questo messaggio: ciao Lili, il vasetto dello yogurt va lavato oppure no? Io lo lavo prima di buttarlo, così come i vasetti del sugo dentro, quelli di vetro, li sciacquo e poi li butto nel contenitore del vetro. No, non mi piace buttare le cose così tutte sporche. La carta del formaggio con la pellicola interna, dove la metto? Ci vuole una laurea. Oppure io ho 4 secchi diversi di una cucina che ho un francobollo, non so più dove girarmi, sembra un laboratorio chimico. E poi sì, allora il tetrapack, che ho sempre fatto fatica a pronunciare. Scusate, ma il tetrapack va nella carta o nella plastica? Perché abito a 2 vie di distanza da un altro comune e lì fanno una cosa diversa, veramente assurdo. Ed è questo appunto che genera confusione, perché da una parte un comune fa una cosa, l'altro comune ne fa un'altra e tu non sai più, insomma, a che santo affidarti. Vabbè, cerchiamo di fare almeno del nostro meglio. Questo è

0: Dito nella piaga.
1: Oh, sono matta.
0: Oh, sono matta. Che fastidio. Tra poco il traffico.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
5: No, scusa, non ho capito bene.
4: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
6: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
5: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
4: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
5: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
4: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
5: Non ci penso nemmeno.
4: Ma guarda, sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
7: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

uscita 7 bis Quinto De Stampi, e sempre sulla tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra la Valtidone e la A7 in direzione della 8. Andiamo sulla 1, la Firenze-Roma, i veicoli sono rallentati tra Fabbro e Chiusi-Chianciano in direzione di Firenze, il tratto è chiuso per un incidente tra la A24, la Roma-Teramo, e la diramazione Roma-Sud in direzione di Napoli. Sulla 4 ci sono 10 km di coda per un incidente tra Verona-Sud e Soave in direzione Padova, sulla Brescia-Padova, sulla Milano-Brescia c'è un veicolo fermo tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Andiamo al traforo del Monte Bianco. Coda in corrispondenza del piazzale italiano in direzione di Chamonix e coda anche sul piazzale francese in direzione di Courmayeur. Sulla 7 la Milano-Genova tra Sago e Milano verso il capoluogo lombardo ci sono code per un incidente. Sulla 12 la Genova-Rosignano incidente allo svincolo di Versilia in direzione di Rosignano. Sulla 14 la Bologna-Ancona incidente tra Cattolica e Pesaro Urbino in direzione di Ancona. Anche sulla 12 appunto ci sono code per un altro incidente tra Genova Nervi, c'è poi un veicolo fermo anche tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Vi segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale est di Milano allo svincolo di Carugate verso Lecco, e chiudiamo con la A26, la Genova Gravelona Toce, anche qui veicolo fermo tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettole in entrambe le direzioni. Questo è tutto, buon viaggio.

bravissima Olivia Dean con Baby Steps qui a Radio Number One. Grazie per i messaggi, insomma, che state inviando. Ma se non avete ancora deciso cosa fare in questa estate, è strano, perché insomma

italiane. L'aumento dei prezzi dei carburanti non pesa soltanto sui bilanci delle famiglie italiane, perché nel Regno Unito la benzina va a ruba, nel senso che la rubano proprio. Insomma, che appunto sta producendo nel Regno Unito questo effetto davvero inatteso, una forte crescita dei furti alle stazioni di servizio, addirittura rubati carburanti per oltre 230.000 euro al giorno. E crescono sia le fughe dopo il pieno, cioè quelli che vanno al self service e poi se scappano, no, self service no, se lo fanno servire quando appunto l'erogatore ha finito e il gestore toglie la pistola, praticamente quella che ti mette dentro la benzina o il gasolio, questi scappano. Oppure i finti clienti senza denaro, mentre i gestori corrono ai ripari con sistemi di riconoscimento facciale. In Belgio addirittura la benzina, leggevo, è arrivata a 3 euro. Quindi noi siamo messi male, ma c'è chi sta quasi peggio.

0: di sconto. Non ho capito perché la benzina non è pervenuta. Cioè, noi che abbiamo la benzina, cosa dobbiamo fare? Prelievi direttamente di sangue. Vabbè, restate lì, tra poco una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Belfast nell'84, loro furono famosi soprattutto tra gli anni 80 e i primi anni 90, e questa canzone Broken Land, cioè questa terra spezzata, raccontava il conflitto dell'Irlanda del Nord, e loro sono nord irlandesi. Bellissimo pezzo, probabilmente il più famoso anche della loro carriera. Dopo gli Adventures, qui a Radio Number One, nel nostro Summer One, arriva Harry Styles. Bello, insomma, è una certezza ormai. American Girls.

0: Summer One naturalmente insieme a Lilly. Vi lascio con Gabro, già pronto, prontissimo per raccontarvi un sacco di cose e per farvi ascoltare tanta bella musica. A domani.
1: Summer One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Ragazzi e piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa, Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e

0: Antica mulattiera con pendenze fino al 51%. Quinta prova del Crazy Vertical Italy Cup 2026. Tra i record mondiali del percorso è di nuovo cazzo al tempo. Pacco gara di qualità, premi per tutte le categorie. Iscriviti su melavertical.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, le 19 in punto.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
7: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
6: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
7: Così mamma è felice e io di più.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze.

0: competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il Centro Sperimentale della Cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
2: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
1: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
3: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One.
2: 5 minuti dopo le 19, buonasera, bentrovati. Questa è Radio Number One. Mandiamo subito un saluto a chi ci ascolta dalla spiaggia mentre prende gli ultimi raggi di sole della giornata. Un abbraccio calorosissimo a tutti coloro che sono ancora a lavoro in questo caldissimo mercoledì 5 di agosto 2026, soprattutto a quelli che non possono rinunciare al dress code, che lo devono mantenere anche durante la stagione estiva.

Abbiamo iniziato con Martin Garrix, Ed Sheeran in questa loro nuova collaborazione. Mercoledì 5 di agosto, metà italiani sono già in vacanza, l'altra metà invece è ancora dietro la scrivania. In ogni caso ci siamo noi di Radio Number One a farvi compagnia per tutta l'estate, in questo caso con Summer One, il nostro palinsesto estivo che ci vede impegnati come sempre dalla mattina fino alla sera. Per quanto riguarda ovviamente i nostri appuntamenti, quelli speciali, vi ricordo che ogni giorno dalle ore 12 potete ascoltare in diretta Manu Doriani, Chiara Papanicolaou con Claudio Chiari, in diretta proprio dall'IGV Club di Santa Clara in Sardegna. Manu e tutti quanti, fate un bagno anche per noi che ce n'è bisogno veramente. 19:10, buona serata ancora a tutti, siete su Radio Number One. Adesso arriva Walk to the Moon con Shut Up and Dance.

0: Number One.
1: Come on,
0: l'estate
1: come on.
0: Di Radio Number One.

Tanto Radio Number One, nello specifico Summer One, perché bisogna dirlo, l'estate è quel momento dell'anno dove costruire ricordi è veramente facile, come può essere per esempio una giornata in spiaggia, una cena con gli amici, una vacanza, un concerto. E allora vogliamo sentire anche la vostra estate al 393 444 0444. Mandatemi un WhatsApp, i messaggi più belli li leggiamo in diretta, perché l'estate è lunga ma vola in un attimo. Quindi bisogna godersela e parlarne subito qui con noi. Adesso c'è Gordo.

0: Loco Loco, Rainer Zonnevelde su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie! Dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Rendi il tuo soggiorno a Livigno indimenticabile. Tutte le domeniche fino al 30 agosto a Carosello 3000 sono in programma le Top Experience. Potrai ammirare l'alba da un rifugio in quota, fare yoga in cima a una vetta alpina, raggiungere incredibili viewpoint e gustarti una deliziosa colazione mentre sorge il sole. Info e prenotazioni su www.carosello3000.com.
8: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Radio Number One Meteo.
11: Buonasera a tutti gli ascoltatori, diamo un'occhiata alle previsioni meteo per la giornata di domani, giovedì 6 di agosto. Allora, al nord, tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con sporadica instabilità diurna strettamente a ridosso di Alpi e Prealpi. Temperature stabili, massime tra i 34 e i 39 gradi. Al centro, tempo sereno e poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumulonembi in Appennino, con isolati e brevi rovesci. Le temperature anche in questo caso sono stabili, con le massime tra 35 e 40 gradi, mentre al sud tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di instabilità localizzata sull'Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature tra i 33 e i 38 gradi. E se non volete perdervi nessun aggiornamento per quanto riguarda il meteo, scaricate l'app, ovviamente quella di 3B Meteo.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.

Parlare d'amore, lo dice Safe su Radio Number One alle 19.29, quando stanno arrivando tantissimi vostri messaggi per quanto riguarda quest'estate. Per adesso mi sembra che ci siano poche persone in vacanza, forse siamo ancora tutti quanti a lavorare, come ci scrive ad esempio Sabri. Ciao, vacanze zero, sto qui a bruciare nel Sahara milanese, un bacio, un abbraccio anche a te. È una situazione comune a tantissime persone che purtroppo non hanno ancora avuto l'occasione di staccare, però non bisogna mai arrendersi e soprattutto mai mollare. C'è tempo per ogni cosa e per tutti quanti. Quindi Sabri, non demordere, l'estate arriverà anche per te, e se non arriva, ci siamo noi a farti compagnia.

Geronimo Shepard era il 2014, questa è Radio Number One. Buonasera a tutti, Summer One, il palinsesto estivo della nostra radio. Ci sono io, Gabro, a farvi compagnia mentre continuano ad arrivare tantissimi vostri messaggi al 393-444-0444, come quello di Mattia. Ciao Number One, estate a casa, nei weekend gite fuori porta e poi la radio, la cosa più bella del mondo. Grande Mattia, un saluto, abbiamo una cosa in comune, perché è vero, alla fine dei conti la radio c'è sempre, ti fa compagnia, ti fa sorridere, ti fa passare le giornate con più spensieratezza. Quindi viva la radio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori che stanno ancora scrivendo. Siamo ad agosto, l'estate è quasi finita, arriveranno le ferie per tutti, ne sono sicuro, o almeno ci voglio sperare.

0: Sienna Spiro, Die on this Hill su Radio Number One. Tra pochissimo l'appuntamento con la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Esattamente 60 anni fa usciva questo grande successo dei Beatles, Yellow Submarine. Era proprio il 5 agosto 1966 ed è una delle canzoni più amate e discusse dei Beatles, che appunto oggi compie gli anni, il 60esimo. È un brano che nacque come canzone per bambini inizialmente, perché Paul McCartney raccontò che l'idea gli venne poco prima di addormentarsi, immaginando una canzone semplice, quasi una filastrocca, ambientata proprio su un sottomarino giallo dove gli amici vivono insieme felici. Fa anche rima, per questo ho utilizzato queste parole facili, un ritornello immediato e pensato perché anche i bambini potessero cantarlo. Direi che ha funzionato, perché anche a distanza di tantissimi anni tutti quanti, almeno la maggior parte di noi, la conosce a memoria. Per alcune parti della registrazione il gruppo e George Martin cercarono vecchie registrazioni di bande militari e ottoni per creare proprio questo carattere di marcia festosa che si sente nel brano. L'appuntamento con la grande canzone torna la prossima ora. Buona serata a tutti, questa è Radio Number One, l'appuntamento con il nostro

Una bellissima canzone dei Coldplay, Magic, appena ascoltata su Radio Number One. Era il 2014, è sempre bello tornare un po' indietro nel tempo con la musica, come facciamo ogni ora, abbiamo fatto poco fa con l'appuntamento della grande canzone. State ascoltando Radio Number One, sono le 19:54, proprio appena scattate. C'è tempo ancora per un brano prima di chiudere la prima ora, ed è quello di The Weeknd.

0: Weekend appena ascoltata su Radio Number One.
1: Summer One.
2: Come on, l'estate come on. Di Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico-dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.com

0: Murro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Sabato 8 agosto 2026 a Grosio arriva il grande spettacolo del Valgrosina Trail. Trail running, emozioni e natura. Ma non solo. Per tutta la giornata, eventi, divertimento e attività per tutti. E la sera si accende la festa con la musica e i DJ di Radio Number One. Sport, energia e voglia di stare insieme. Valgrosina Trail ti aspetta.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
5: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
4: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
6: Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, sono le 20 in punto.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
9: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
8: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
9: Così mamma è felice e io di più.
1: Radio Number One Notizie.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
11: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
12: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
11: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
10: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Eli Schlein. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
13: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive

0: Una pagina di storia a Ginevra, Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuori classe di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Madame ad aprire questa seconda ora in mia compagnia. Ciao a tutti, io sono Gabro, state ascoltando Radio Number One, Summer One, la nostra versione estiva. Nella giornata di ieri abbiamo parlato del fatto che stiano cambiando le abitudini degli italiani per quanto riguarda il modo di andare in vacanza, quindi si privilegiano weekend più corti ma più frequenti per staccare la spina a discapito di settimane di fila, magari 2-3 settimane ad agosto, di totale relax. Bene, non è l'unica cosa che sta cambiando per quanto riguarda l'estate, ne parleremo tra poco. Ci sono anche tantissime regioni italiane che hanno confermato o comunque rafforzato delle ordinanze a tutela dei lavoratori di tantissime categorie. Non vi voglio anticipare nulla, tra pochissimo ne parliamo. Intanto, se fate parte di quelle persone che sono ancora a lavoro, fatemelo sapere, soprattutto se lavorate all'aperto, perché proprio di questo andremo a trattare.

Rodrigo con Drop Dead, appena ascoltata qui su Radio Number One, quando si parla del fatto che a causa del caldo estremo molte regioni italiane hanno confermato o rafforzato ordinanze che fermano i lavori all'aperto nelle ore più calde, quindi generalmente tra le 12 e le 16, quando il rischio di colpo dei colpi di calore è molto più alto. Questi provvedimenti riguardano soprattutto il settore dell'edilizia, dell'agricoltura o anche dei rider, di tutte quelle persone che ogni giorno, soprattutto nelle grandi città, consegnano il cibo a domicilio, esponendosi per numerose ore a un caldo pazzesco, perché ormai siamo quasi vicino ai 40 gradi. Un segnale questo di come il caldo estremo stia cambiando le abitudini quotidiane e anche l'organizzazione del lavoro, rendendo effettivamente sempre più necessario adattare orari e turni durante tutta l'estate.

0: dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: fa così? Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe I-

0: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One è dove vivi tu. Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Serena Brancale con i The Colors su Radio Number One. Sono le 20:27, siamo in piena estate 2026. Oh, allora, c'è una cosa che accomuna tutti, almeno prima di partire per una vacanza, che è la valigia. C'è chi parte leggero, chi parte solo per weekend e quindi prepara una valigia che sembra destinata a proprio uno o due giorni, una piccola fuga. C'è chi invece ogni volta che la prepara sembra che debba andare in giro per il mondo per 40 giorni, poi magari stacca la spina solo per un fine settimana. La domanda poi che ci facciamo è sempre quella: ma se non porto questa maglietta e poi mi serve? E questo pantaloncino, metti caso che c'è una serata un po' più in con l'aperitivo, che faccio? Non me lo porto con me? Ma certo. E finiamo poi all'aeroporto per superare i 20 kg e dover pagare la tassa extra, perché quando poi c'è da pagare siamo tutti più propensi lì a: no, mi metto tutto addosso, mi metto 7 magliette, almeno però passo il check-in senza svuotare ulteriormente il portafoglio, anche perché poi negli ultimi tempi soprattutto le spese che tutti gli italiani affrontano in vacanza crescono di più. Vuoi il caro lettini, vuoi il fatto che dobbiamo veramente staccare e rilassarci e quindi spendiamo.

ciao a tutti, io sono Gabro, vi porto questa sera e anche per tutta la settimana fino alle ore 22, tre ore ogni giorno da passare insieme parlando di tante cose. Come stavamo facendo poco fa con la sindrome della valigia, è molto difficile al giorno d'oggi riuscire a pensare cosa portare in vacanza e cosa lasciare a casa. Si finisce per aggiungere roba che poi effettivamente non ci serve, magari dimenticandosi qualcosa che sarebbe potuto tornare utile. Ci sono anche i vostri messaggi al 393-444-0444, come Luca da Brescia che ci dice: ciao Gabro, io parto sempre con una valigia mezza vuota, così al ritorno ci stanno i souvenir. Che stratega, peccato che poi la riempo comunque prima di partire. Non ho capito, ce la fai a portare a casa qualcosa o no? C'è anche Davide qui da Milano che dice: io porto sempre una felpa pesante ad agosto, non l'ho mai messa, ma se non la porto sono sicuro che servirà. Anche questa è un'idea che, diciamo, ha il suo senso. Vi dico la mia: il mio problema non è quando parto, ma è quando torno, perché all'andata magicamente riesco sempre ad infilare tutto, al ritorno ci fosse una volta che non mi fermano per i controlli. Misuriamo un secondino la valigia, alla fine ce la faccio però.

0: Santos, All Time High su Radio Number One, e tra un attimo arriva la grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

con Again su Radio Number One, la grande canzone. Eravamo nell'anno 2000 ed il significato è molto molto semplice ma allo stesso tempo universale. Parla di quella persona che continua a tornarci in mente, di quella domanda che prima o poi tutti ci siamo fatti almeno una volta, ovvero la rivedrò ancora? È una canzone che ci racconta il desiderio di una seconda occasione. Una delle ballad più amate di Lenny Kravitz, è stata l'unica canzone inedita inserita nel 2000 nella raccolta Greatest Hits. Lui inizialmente l'aveva scritta per un altro album, poi decise di tenerla da parte perché non la sentiva adatta a quel progetto e alla fine si è rivelata una scelta azzeccatissima. L'appuntamento con la grande canzone torna la prossima ora. Adesso noi rientriamo nel 2026 con Gaia.

I'm No Good, Amy Winehouse su Radio Number One. Proprio in questi giorni si è tornata a parlare dell'artista, purtroppo non per i suoi intramontabili successi, ma per una vicenda giudiziaria. Infatti qualche anno fa suo papà aveva portato in causa le sue due migliori amiche, accusandole di aver venduto, dopo il decesso dell'artista, i suoi oggetti personali senza chiedere prima il consenso. Proprio in questi giorni il tribunale ha respinto le accuse, ritenendole infondate, e quindi Mitch Winehouse, il papà di Amy Winehouse, dovrà restituire €1 milione alle due ragazze proprio per risarcire i danni economici causati, ma soprattutto quelli d'immagine. Buonasera a tutti, questa è Radio Number One, andiamo avanti con Selena Gomez, arriva la sua Love On.

0: My Body Isn't Ready, Somber, un artista rivelazione di questo 2026, a chiudere la seconda ora.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.

0: unico per esplorare il territorio o scegli il biglietto famiglia per vivere un'avventura insieme ai tuoi cari. Scopri tutte le offerte su vigezzina100valli.com. Ti aspettiamo a bordo!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Siete su Radio Number One, un minuto dopo le 21.

siamo a Cooper Pedy, un piccolo paesino nell'entroterra, quindi sempre in provincia di Sydney, ma un po' più lontano, dove le temperature d'estate raggiungono dei livelli, dei gradi altissimi, addirittura superano i 45. Per questo le persone vivono, lavorano e addirittura mangiano e dormono sotto il suolo, perché hanno costruito delle abitazioni sottoterra in modo tale da riuscire a sopravvivere alle temperature estreme, soprattutto nel periodo che stiamo vivendo adesso. Buona serata a tutti, se vi siete appena collegati, questa è Radio Number One in versione estiva, c'è il Summer One con Gabro fino alle ore 22. Starò con voi tutta la settimana e per queste tre ore, quindi la fascia aperitivo cena, quella che parte dalle 19 e per i più temerari poi finisce molto più tardi rispetto a quando me ne vado io. Non c'è nessun problema, perché Radio Number One è sempre qui a tenervi compagnia. Adesso lo facciamo con che

bricola dalle ore 7, ma quelli live, quelli dall'IGV Club della Sardegna. Eh sì, perché siamo nel villaggio turistico, uno dei più belli d'Italia, con Manu Doriani, Chiara Papanicolaou e Claudio Chiari, ovviamente, che tiene un po' le briglie da Bergamo tutti i giorni a partire dalle 12. E non ci fermiamo qui, perché alle 13 arrivano lo zio Francesco Nasti con Stefano Federici in diretta dal Parco Cavour. È un'estate piena quella di Radio Number One, da vivere insieme a voi al 393-444-0444. Utilizzate questo numero a dismisura, senza moderazione, per interagire con noi, come stanno facendo tantissimi ascoltatori che salutiamo. Quindi ciao Gigi, ciao Maria Grazia, ciao Max, grazie per passare la vostra serata in nostra compagnia. Speriamo di farvi anche divertire un po', perché l'estate così è un po' frizzantina. Adesso arriva Damiano David, questa è la sua Talk to Me.

0: Gabby, Tiziano Ferro e Giorgia. L'avete appena ascoltata su Radio Number One. Sono le 21:19.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. La musica che cerchi è qui.

Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani su Radio Number One. Estate per Gabbani, che prosegue a ritmo serratissimo con il suo Summer Tour 2026. Le prossime date sono il 19 agosto in provincia di Lecce, il 22 ad Aquila, mentre il 27 agosto chiuderà a Vinovo in provincia di Torino. Un'estate veramente ricca di appuntamenti anche per quest'artista. Il prossimo è Luis

Tu cosa fai questa sera? Ce lo chiede Noemi su Radio Number One. Artista che sembra che si sia ripresa dopo il piccolo incidente avuto qualche giorno fa. Ha anche pubblicato una foto sui post direttamente dal lettino con scritto: canta che ti passa. Yeah.

È proprio il caso. Andreas Johnson con Glorious, appena ascoltata su Radio Number One, era l'appuntamento con la nostra grande canzone ed è uno di quei brani proprio che riesce a trasmettere, secondo me, un'energia ma fin dalle prime note. È stata pubblicata nel 1999, la canzone che ha lanciato definitivamente il cantautore svedese nel panorama internazionale, conquistando classifiche europee e diventando un grande successo in tutto il mondo e anche qui in Italia. Sfido chiunque, se non l'avete cantata, ditemelo, perché è veramente impossibile. Negli anni poi l'abbiamo sentita spesso anche in diversi spot pubblicitari e programmi TV, proprio per il suo carattere motivazionale che quindi aiuta anche il marketing. Per quanto mi riguarda, era l'ultimo appuntamento con la grande canzone che comunque ritorna durante tutta la nostra giornata nel nostro palinsesto, ovviamente quello di Radio Number One. E se volete interagire con noi, abbiamo anche il numero per farlo, il 393 444 0444. Raccontateci magari che emozioni provate quando ascoltate le nostre grandi canzoni, se vi ricordano qualcosa in particolare. Adesso c'è Alex Warren.

0: con Gabro, abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme e questa è sicuramente una di quelle canzoni che ha fatto ballare intere generazioni. Io ho tantissimi ricordi legati a The Gotha Feeling. Il primo è stato proprio il viaggio che avevo fatto con la scuola nel lontano, non mi ricordo neanche l'anno, però era circa 15 anni fa, sì, perché ne ho 30, dove veramente era appena uscito questo brano, tutti la cantavano e sul pullman veramente si urlavano solo i Black Eyed Peas, Monday, Tuesday, Wednesday e Thursday. Abbiamo imparato proprio i giorni della settimana così, perché eravamo molto scarsi in lingua inglese, quindi è stato anche un aiuto per portarci a casa qualche lezione di lingua straniera. Va bene, queste cose le lasciamo da parte, state ascoltando Radio Number One, è il momento dell'ultimo disco da ascoltare insieme e ci sono loro, torniamo all'anno scorso, nel 2025, con i Pinguini Tattici.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Pinguini tattici nucleari con Amaro, appena ascoltata su Radio Number One. Sono le 21.55, è arrivato il momento di darci l'appuntamento alla giornata di domani, che inizia prestissimo perché alle 7 siamo già on air e poi andiamo avanti fino a tarda notte, come in questo caso, sì, perché subito dopo di me cominciano immediatamente le Summer One Nights. Quindi se non riuscite a dormire o se volete passare ancora un po' di tempo in nostra compagnia, rimanete connessi perché la migliore musica suona qui su Radio Number One. Da Gabro per il momento è tutto, ci sentiamo domani, sarà un altro caldissimo giovedì 6 di agosto 2026. Ciao a tutti e buona serata, grazie.
1: Summer One,
2: come on, l'estate come on. Di Radio Number One, tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. Un minuto alle 22.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare.

0: Number One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine. Prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da, cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
3: Summer One,
0: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, è mezzanotte. Su Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
1: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.
2: Bene, prima domanda d'esame. Cosa fa appena sale in macchina?
3: Allaccio la cintura.
2: E poi?
3: E poi accendo la radio.
2: Ah, bene, e cosa ascolta?
4: Ma come cosa ascolta? È ovvio!
5: Ascolta le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì 31 agosto dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One.
1: Summer One Nights.
0: Il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, Luna. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Sabato 5 settembre torna la Play One. Le 40 canzoni più trasmesse della settimana ti aspettano. E tu non farle aspettare.
0: Play One, da sabato 5 settembre dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.

0: Radio Number One, le due.
1: Radio Number One, il suono dell'estate è Summer One Nights.
2: Mettiti comodo, rilassati e lasciati trasportare fino a notte fonda.
1: Summer One Nights, il suono dell'estate.